0: Cerchiamo di aiutarvi, Fabiano e Maurizio, dovete elencarci. Dovete elencarci 10 mestieri che si svolgono in divisa. Forza. Fabiano!
1: Finanziere!
2: Maurizio!
3: Capotreno!
2: Fabiano!
1: Vigile urbano!
2: Maurizio!
3: Poliziotto!
2: Fabiano!
1: Militare!
2: Maurizio!
3: Carabinieri!
2: Fabiano!
0: Siamo a 6, ragazzi! Dai, dai, non vi potete fermare proprio adesso! Fabiano!
2: Vai, Fabiano!
0: Ne mancano 4, cosa?
1: Aviere.
0: Maurizio.
3: Guardia giurata.
0: Guardia giurata, ci sta Fabiano, gli ultimi due. Tempo scaduto, ragazzi, che peccato.
4: La biga dei gladiatori.
0: Niente da fare purtroppo per Fabiano e Maurizio e non ce l'avete fatta questa volta a completare il giro intorno al Circo Massimo. Ci dispiace. Ci siete? Dai, poi magari avete la possibilità di riprovarci le prossime volte, no? Perché ce n'erano di mestieri che si svolgono in divisa. Tanti li avete detto voi, il soccorritore, il medico. Il medico nessuno l'aveva detto ancora. Lo chef anche.
3: Cioè i vigili del fuoco, la penitenziaria.
0: Bravo, la guida alpina, il portiere d'albergo, il concierge. Vabbè, fa niente, dai. Ci riproverete, Fabiano e Maurizio. Grazie mille ancora per aver giocato con noi. Vi auguriamo uno splendido weekend. Sarà per la prossima.
2: Ciao ragazzi.
3: Grazie a voi. Ciao a tutti.
4: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Colloquio di lavoro, un tizio sta davanti all'esaminatore che col curriculum in mano gli pone alcune domande. A un certo punto l'esaminatore fa: bene, bene, vedo che lei ha un curriculum di tutto rispetto. Complimenti. Senta, ma mi dica qualcosa di lei. Quello fa: guardi, preferirei di no. Mi serve veramente sto lavoro.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cash, chi è con me?
1: Cash.
0: Ciao!
1: Chi è? Francesco, detto Libertà.
0: Ciao Franci,
2: ciao,
0: detto
2: Don
0: Libertà.
2: Cash, Gianluca da Roma.
0: Ciao Giallo da Roma, vi dedico la prossima sicuramente. Voi siete dei numeri uno. E allora 96, Alexia, con la sua number one. Let's go!
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ciao Roby da Pomezia, buonanotte, buongiorno.
1: Buonasera Don, sono Paola.
0: Ciao Paola, buongiorno a tutti gli amici e le amiche collegati con noi. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento come sempre nella Family, lunedì dalle 16 alle 19. Cambiate i sogni.

16 maggio insieme a Lorenzo Palma per passare un'oretta fatta di suoni 90-2000, prima del meglio della sveglia dei gladiatori come ogni weekend. Arriva Magic Box dal 2000 con Carry On, Lucas Talk.

0: Extended Version.
1: Un progetto danese, quello dei cartoons, che risentiamo con Durad, si ispiravano ovviamente a figure iconiche degli anni 50, 60, e però rivedevano il tutto un po' in versione cartoon, non a caso il nome. Ritroveremo fra poco anche Mabel di Disco Disco, era il 1999, subito JCA di I Begin to Wonder.

0: Renault Clio e Captur.
1: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
1: Gruppo AutoEquip.it.
2: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medica, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna, prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Ci attende un sabato con residua instabilità sul Lazio, specie sui settori interni. Nella prima parte del giorno sarà ancora possibile qualche temporale, nella seconda parte del giorno da segnalare invece la neve, oltre 1600-1800 metri di quota. A partire dalle coste invece il tempo sarà in parziale miglioramento, dove tornerà infatti qualche timida schiarita e con temperature in ripresa, massime a Roma intorno ai 20 gradi. Complici anche i venti tesi di maestrale con mar Tirreno localmente molto mosso. Domenica poi tempo in miglioramento. Dettagli.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma e come promesso è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani, andato in onda durante la settimana. Ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui con noi, dal lunedì al sabato, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, anche se oramai è passata la festa della mamma, fatemi...
2: Sì, era ieri, è vero.
3: Un attimo, manco sono entrato a parlare. Era ieri, no?
2: Sì, sì.
3: Ok, meno male. E niente, quindi fare insomma i miei soprattutto migliori auguri a tutte le mamme del mondo, soprattutto a quelle nostre, a quelle belle romane, che tra l'altro poi la festa della mamma a mio avviso non passa mai, perché sono coloro che ci hanno messo al mondo, quindi e che ci difenderanno sempre, no? In quel modo incondizionato, no?
2: Perché
3: per tutte le nostre mamme siamo i migliori, i più belli. Quante volte le abbiamo sentite ripetere a bello de mamma, a bello mio, solo la mamma di Frank stai guarda a vista fatta a de mamma, solo de mamma gli è uscito il bello gnescio, però è sempre la madre. Così ieri sono andato a trovare la mia vecchierella, che mi va verso gli 86, e la cosa che mi colpisce sempre è che ogni anno che passa, anche se i nostri genitori insomma sono pieni di acciacchi, a mano in cuore, perché poi fondamentalmente questi acciacchi sono palesemente visibili, cioè si vedono, se gli dici allora ma come stai, come ti senti? Bene. Una cosa meravigliosa, sto bene.
2: Non ti fanno mai preoccupare,
3: sto bene grazie a Dio, che ieri ho detto ma Dio lo sa, senti come stai, cioè nel senso sono incredibili, sapere che potrebbero anche chiederti qualsiasi cosa, no? In questo

0: questi momenti così, tipo, che ne so, anche un solo tipo di aiuto, niente, non c'è sta niente da fare. Esatto. Alla fine, per proteggerci, non si fanno, non ci fanno mai soffrire.
1: Una mamma non chiede, Antonio.
0: Magone, mamma... sta, è Magone, ma il Magone che è? Ma tipo un Silva, un Silva in alto 3 metri. Un ma...
1: non so, mi
0: sì. E comunque preferiscono soffrire loro al posto tuo, ancora. E viva le mamme!
1: Sempre!

0: Ritmi History 80.
1: In questo sabato mattina, 16 maggio, primo viaggio indietro nel tempo e ritorniamo nei fantastici anni 80. Questa volta ci fermiamo nel 1987, l'anno di Ramma 1 e mezzo.
2: Sì, lei, Panda, lui, non si capiva. In quegli anni Madonna con Open Your Eyes.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Il vostro sabato mattina in compagnia di Geppe, Rino, De Niro, Gladiatori, buongiorno. Restate con noi perché anche in questo 16 maggio 2026 non può mancare l'almanacco del giorno oggi. Torniamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il

0: biglietti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
5: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid.

0: di Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma. Anche in questo sabato mattina non può mancare l'almanacco del giorno oggi.
1: Senza orchestra medievale però,
0: No, c'è l'orchestra, non la senti in sottofondo, te l'ho detto anche settimana scorsa che ormai abbiamo raggiunto questo accordo con il sindacato.
1: È registrata di nuovo.
0: Sabato, non è dal vivo.
1: È in playback,
0: l'ho fatta registrare. Con la fregatura. Io. Vabbè, comunque sabato 16 maggio. Oggi è Sant'Ubaldo di Gubbio.
1: Da Gubbio è arrivato fino qui, ma oggi è anche il santo mio, sai, sì.
0: San Simone Stock.
1: Sì, perché lui c'aveva un magazzino dove stoccava la roba dei negozi e stava rivendendo.
0: Si occupava di logistica ai tempi. Poi celebriamo anche Santa Margherita di Cortona oggi.
1: Ligure, di Cortona.
0: Di Cortona. Vabbè. Oggi, nel 1792, a Venezia viene inaugurata la Fenice.
1: Pensa, io c'ero e ho visto il primo concerto che poi ho tenuto io.
0: Nel 1792 c'eri. Com'è possibile?
1: Il mio zio Simone Griffin Jeppe.
0: Non c'eri tu personalmente. Vabbè, comunque, oggi compleanni molto importanti. Iniziamo da quello di Laura Pausini, nata oggi nel 1974. Auguri!
1: Grande Laura, tanti auguri. Io vorrei strillare gli auguri come fa lei.
0: Emiliana di Faenza, Emiliana Doc. E poi ritorniamo nella capitale perché oggi, nel 1951, nasceva Claudio Baglioni.
2: Avrei un momento per fare gli auguri a Claudietto.
0: Perfetto, un'imitazione da belle donne.
1: Come fa lui, no? Con questa voce un po' bassa, no?
0: La storia della musica italiana, ragazzi.
1: Sì.
0: C'è poco da fare. Nel 1915, oggi, a proposito di uomini che hanno fatto un'epoca, nasceva anche il mitico Mario Monicelli.
1: È uno dei maestri della commedia all'italiana, autore di tanti film che ci hanno fatto tanto ridere.
0: Ricordiamo anche oggi il compleanno di Vujadin Boskov.
1: Non era quello partita finisce quando l'arbitro fischia.
0: Bene. Nato oggi nel 1931. E poi, questo è un attore a cui si è molto legato. Il 16 maggio del 1953 in Irlanda nasceva Pierce Brosnan.
1: Allora, lui è stato considerato insieme a Sean Connery è uno dei più belli 007, proprio a livello estetico.
0: Confermo.
1: E fammi poi fare un piccolo ricordo, un piccolo cappello su un artista che è scomparso, ma che ho sempre nel cuore, il mitico Ronnie James Dio, all'anagrafe Ronald Padavena, di origine italiana, è stata la voce dell'heavy metal più bella della storia.
0: Non finisce qua, perché poi dobbiamo fare tanti auguri anche a Niccolò Fabi, nato oggi nel 1968, sempre qui a Roma. Chiudiamo ricordando il compleanno di Megan Fox,
1: nata oggi nel
0: 1986 come ex.
1: Ero fidanzato
0: tua.
1: Con lei.
0: Ma non ci
1: l'ho
0: credo.
1: Lasciata perché non
0: ma
1: era
0: neanche...
1: tanto bella di viso.
0: Ma che dici? Ha una face card clamorosa. E poi oggi nel 1960 nasceva il fenomeno dell'etere Rosario Fiorello. Tanti auguri, buon compleanno.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive.

0: aria di weekend qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Geppellino De Niro con voi anche in questo 16 maggio.
1: E se in questo weekend vi allontanate dalla nostra città e vi fate una gita fuori porta, mare o montagna che sia, non dimenticate di scaricare dallo store del vostro smartphone l'applicazione ufficiale di Dimensione Suono Roma per portarci sempre con voi.
2: La sveglia dei gladiatori. Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis. Ha messo a punto il piano sicurezza della questura che parte già da oggi. Migliaia gli agenti in campo. Tra le misure ci saranno droni per controllare afflusso e deflusso, ma percorsi separati per i tifosi. E ai domiciliari a Frosinone, la donna accusata di atti di vandalismo nei luoghi di culto, a carico della 59enne 11 reati per furto e danneggiamento commessi tra gennaio ed aprile. Ha sempre agito a volto scoperto e in pieno giorno. Caso del Mastro, il 19 maggio sarà ascoltato in commissione parlamentare antimafia il questore di Roma Massucci, mentre il 26 maggio sarà la volta dell'ex sottosegretario del Mastro. Ambiente e rifiuti, al via i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Ad aprire il cantiere il sindaco Gualtieri e la Didi Acea a Palermo, investimento da oltre 1 miliardo di euro. L'impianto tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Già avviati i piani di monitoraggio ambientale. Lo sport con il tennis, gli internazionali di Roma, Sinner Medvedev sospesa per la pioggia, l'azzurro in vantaggio nel terzo set con il parziale di 6-2, 5-7 e 4-2, si giocherà oggi alle 15, sfumato il sogno d'Arderi, battuto da Rud 6-1, 6-1, il norvegese è il primo finalista. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: inizia la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Qui nel ritmo della capitale, Geppellino De Niro presentano la puntata speciale del weekend.
1: Scusi signore, perché sì. Speciale?
0: Te lo dico subito, piccolo Geppellino.

0: prendi il pallone e vai a giocare lì, vedi, guarda, c'è un tombino aperto.
1: Ma lì c'è una strada.
0: Sì, vai, tu non ti preoccupare, continua, vai, vai.
2: La barzelletta di Ceppo.
1: Siamo in casa, in piena notte, la moglie si alza dal letto, sente dei rumori in cucina, arriva e trova il marito col cucchiaio nel barattolo da Andrea. Gli fa: caro, ma che stai facendo? E lui a testa bassa gli fa: provo a ritrovare me stesso. Addentra la Nutella, potrei essere ovunque.

0: In questo sabato mattina, gladiatori, parliamo anche di monopattini, perché sta per arrivare la bella stagione e quindi tanti approfitteranno per utilizzare il proprio monopattino per recarsi al lavoro, oppure perché no, anche per girare la città.
1: Sì, ma stanno arrivando delle regole, una stretta alle regole molto ferrea.
0: E ci stiamo preparando infatti al conto alla rovescia per l'obbligo di targa. La scadenza è prevista oggi, 16 maggio, quindi tutti i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi dell'apposita targa, ecco, da installare sul mezzo.
1: Unita alla polizza assicurativa.
0: Quella,
1: non solo,
0: quella però c'è il 16 luglio la scadenza, uh-huh, ok? Per quanto riguarda la targa, chi non si adegua andrà incontro a sanzioni fino a 400 euro. Quindi, ecco, quindi la targa da oggi è obbligatoria, scade proprio il termine.
1: E soprattutto, oltre alla targa, bisogna stare attenti, perché non si potrà più fare come una volta, che magari crei un piccolo danno e vai via così impunito. Ti prendono la targa e ti vengono a prendere a casa, capito?
0: Il costo finale per mettersi in regola dell'operazione è di circa 35 euro tra bollo, diritti di motorizzazione, costi di produzione, eccetera. Per chi si attiva in maniera autonoma è di circa o di 80 euro per chi si rivolge invece ad un'agenzia specializzata. Una volta inviata la richiesta e ottenuta la conferma dal sistema, la targa va ritirata presso gli uffici provinciali della motorizzazione e deve essere poi apposta in modo visibile e permanente sul parafango posteriore o, in assenza dello stesso, sul piantone dello sterzo.
1: Allora, chi circolerà senza targa avrà una sanzione che va dai 100 ai 400 euro.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: occhio, siete stati avvertiti, eh?

0: Fino al sabato mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. Buongiorno, restate qui perché anche in questo 16 maggio, come promesso, dopo la pubblicità, torniamo con Antonio Giuliani.
1: In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione.
0: Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri. Go! Your Energy Music.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Fino al 17 maggio al centro commerciale Roma Est trovi l'evento 6 delle Torri. Tre giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il Municipio VI di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso Est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: www.radioroma.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Ci attende un sabato con residua instabilità sul Lazio, specie sui settori interni. Nella prima parte del giorno sarà ancora possibile qualche temporale, nella seconda parte del giorno da segnalare invece la neve, oltre 1600-1800 metri di quota. A partire dalle coste invece il tempo sarà in parziale miglioramento, dove tornerà infatti qualche timida schiarita e con temperature in ripresa, massime a Roma intorno ai 20 gradi. Complici anche i venti tesi di maestrale con mar Tirreno localmente molto mosso. Domenica poi tempo in miglioramento. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Seconda ora della sveglia dei gladiatori in questo sabato 16 maggio. Come promesso, adesso andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che da lunedì lo ritrovate qui con noi, come ogni mattina in diretta, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Un'esclusiva della sveglia dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Antonio.
2: Eccolo. Addirittura certo. A bordo di un UFO.
3: Ci siamo subito collegati al tema.
2: Senti che roba.
3: Si era messo in moto perché è diesel, capito Antonio?
2: È diesel, lo stanno a levare. Il diesel c'è più. Capito? Il diesel devi tirare all'aria, però quando è così. Devi tirare un po' d'aria. Ok, però ho sentito bene. Insomma, la domanda è dell'argomento di oggi, se arrivasse diciamo un alieno a Roma.
3: Che poi qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: Sì. A Bufalotta.
3: A Bufalotta. La zona era quella.
2: Cioè l'alieno dice dannamolo, dice che guarda Roma quanto è grande, la Bufalotta. La bocca è una Bufalotta. Che? E che c'è là? Che cazzo? A Bufalotta. Cioè manco noi romani non lo sapevamo dove sta Bufalotta.
3: Come? Forse perché magari trovano lì parcheggio e poi si spostano.
2: No, sì, perché sicuramente lì la zona.
0: C'è il cugino del tizio.
2: Mamma mia, Bufalino. Vabbè, da Bufalotta non si può sentire, però
3: salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Bufalotta.
2: Chi? Alieni. E comunque sia, insomma, diciamo che ecco già dal nome, no? Potremmo addirittura fare un nuovo film, Un alieno a Roma.
3: Un alieno a Roma, la sceneggiatura si scrive da sé.
2: Un alieno a Roma, vabbè, dai, sarebbe difficile visto che servirebbe un alieno della comicità, no? Come era il nostro grande Albertone. Innanzitutto, però, per non sbagliare, lo chiamerei io. Sì, perché sì è internazionale. Quando Roma non sa il nome di qualcuno, della persona. Bella sì. Cioè, è generico, capito?
3: Sì, che un po'.
2: Sì, oppure delle volte addirittura bella sì, bella ci, bella chi. Tutto, parliamo come loro, parliamo come alieni. Cioè, alla fine se capiamo al volo. Poi stanno sull'UFO. Vabbè,
3: Romano,
2: se ne hai capite, però dai.
3: Romano Antonio si fa capire ovunque.
2: Subito, bella sì. Ciao, bello mio. O poi per quanto riguarda il cosa chiedergli, più che altro dopo 5 minuti di permanenza a Roma sarebbero loro a chiedere a noi. Ma state impicciati con questo traffico? Ma perché siete tutti così nervosi? Lo sai che te dico che io me ne vado, anzi.

0: prossimi History 80.
1: Allora ti faccio un paio di nomi: Ursula, Principe Eric, Re Tritone e soprattutto Ariel.
2: Vabbè, ma è semplicissimo, questa è la sirenetta Disney, no?
1: Che nel 1989 arrivava nelle sale cinematografiche, in quell'anno anche i Depeche Mode.
2: Personal Jesus.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: In questo sabato mattina continua la carica con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Restate qui perché tra poco torniamo e vi daremo anche tutte le dritte del weekend. Quindi, se non avete organizzato nulla di bello,
1: ci pensiamo noi, state qui.
2: C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion.
0: Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere di cuochi che amano la terra.
2: Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati. Abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto.
0: Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata.
2: Bread Religion. Il pane come non l'hai mai assaggiato.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
5: Ciao donna, chicca.
4: Ciao chicca.
5: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
4: Ho capito.
5: Bacioni.
4: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero,
2: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
9: Ogni giorno, al Policlinico Gemelli, lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura, serve un'altra mano. La tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
11: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
10: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
11: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Gli eventi della capitale che si svolgeranno in questo weekend su Dimensione Suono Roma. Buon sabato 16 maggio a tutti. Geppellino De Niro passano in rassegna tutte le cose più belle da seguire, ecco, se non avete organizzato nulla di particolare.
1: Vi diamo noi qualche bella dritta per questo nuovo weekend.
0: Tanta musica dal vivo, ok? Iniziamo da Mario Biondi al Teatro della Conciliazione.
1: Ah, il Barry White italiano fa tappa qui a Roma, quindi per tutti gli amanti della musica soft o della musica proprio come piace a quelli adulti soprattutto, perché Mario Biondi è un artista molto adulto, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz fa tappa di nuovo a Roma.
0: Per celebrare i suoi 20 anni di carriera internazionale, cominciata con l'esplosione del singolo This Is What You Are.
1: Ah, ma chi è che non conosce quella canzone? Dai.
0: Domani e dopodomani al Teatro della Conciliazione, poi di nuovo musica dal vivo perché c'è Patti Pravo al Teatro Brancaccio.
1: Dopo torna in tour dopo l'esibizione di Sanremo, questa artista immortale la definirei, perché sono tantissimi anni, sono quasi 50 anni di carriera che ci incanta con le sue canzoni. La bambola torna a Roma.
0: E uscirà il suo album, già è uscito a marzo, e quindi 11 nuove canzoni da ascoltare al Teatro Brancaccio domani, quindi Patti Pravo live. E poi chiudiamo il cerchio degli eventi anche con un po' di attività fisica, e qui noi siamo coinvolti in prima persona.
1: Ma
0: perché
1: veramente coinvolti, eh?
0: Ritorna la Joy Run di Castelromano.
1: E udite, ci sarò anch'io, ma non come animatore, non come intrattenitore,
0: esatto.
1: Come atleta,
0: come corridore.
1: Sai che io ho origini kenyote, no?
0: Ma va,
1: quindi sicuramente
0: va,
1: mi classificherò nei primi 5.
0: Che ti ci mando davvero in Kenya, a calci nel sedere, però, Torna la Joy Run di Castelromano, la gara competitiva di 10 km su strada omologata FIDAL. E poi non c'è soltanto la competizione quella legata ai professionisti del settore, diciamo così, ma domenica c'è anche la fan run, quindi
1: partecipare
0: per stare tutti insieme e passare una domenica diversa.
1: Speriamo solo che mi facciano correre con i mocassini, perché non trovo le scarpe da ginnastica.
0: Ci saremo noi di Dimensione Suono Roma e ci saranno anche i mocassini del Sor Geppo per correre, guarda, sono perfetti. E poi ricordati che se non hai le scarpe adatte, a Castelromano in quei giorni ci saranno tantissime offerte, promozioni, così puoi rifarti il guardaroba.
1: E allora le compro.

0: Noi vi aspettiamo anche sul nostro sito dimensionesuonoroma.it, gladiatori.
1: Anche perché lì trovate la sezione Music Lab, un posto dove recarvi materialmente per votare la musica che amate di più e che ascoltate qui su Dimensione Suono Roma. E addirittura potete segnalare quella che non vi piace.
0: In base alle vostre preferenze, noi saremo pronti a regolare la nostra playlist.
1: Come un vestito su misura.
0: Restate qui, tra poco, secondo appuntamento di giornata con l'informazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis. Messo a punto il piano sicurezza della questura che parte già da oggi. Migliaia gli agenti in campo. Tra le misure ci saranno droni per controllare afflusso e deflusso, ma percorsi separati per i tifosi. Ambiente e rifiuti, al via i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Ad aprire il cantiere il sindaco Gualtieri e la Didi Acea a Palermo. Investimento da 1 miliardo di euro. L'impianto tratterà 600.000 tonnellate di rifiuti in differenziati, già avviati piani di monitoraggio ambientale. San Camillo ha inaugurato il nuovo pronto soccorso, ampliati l'accoglienza e il triage. A tagliare il nastro il presidente della regione Rocca, creata una nuova shock room e postazioni dedicate all'isolamento di pazienti a rischio infettivo, introdotto anche il braccialetto identificativo per i pazienti. Parco archeologico del Colosseo, nasce un nuovo padiglione, il giardino dei piccoli al centro degli orti farnesiani. L'edificio è frutto della concentrazione fra Ministero delle Infrastrutture e della Cultura e il Provveditorato. Lo sport, il tennis e gli internazionali di Roma. Sinner Medvedev sospesa per pioggia, l'azzurro in vantaggio nel terzo set con il parziale di 6-2, 5-7, 4-2. Si giocherà oggi alle 15. Sfumato il sogno d'Arde, ribattuto da Rud 6-1, 6-1. Il norvegese è il primo finalista. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Gladiatori sono

0: la settimana.
1: La barzelletta di Geppo.
0: Una coppietta sta discutendo animatamente. A un certo punto lei prende a brutto muso lui e fa così: ma perché mi hai nascosto che sei sposato e c'hai quattro figli? Sono timido.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione su-

0: carica giusta per affrontare il weekend con la nostra musica, quella di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Come procede questo sabato 16 maggio? Tutto a posto?
1: Potrebbe andare meglio, perché sta per tornare il nostro amico Emiliano Bonini con Vox Populi e ci racconta vizi e virtù e soprattutto difetti dei romani.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano!
3: Leva qua la ciabatta. Mamma, chiudi un attimo che devo fare intervento radiofonico. Ma guarda che... Oh, raga!
1: Siamo qui.
3: Eccoci, Oh, dico... Come va? T'ha posto?
0: Bene, che tu stai litigando con tua mamma.
3: No, perché è venuta qualche giorno, sta da me, ma mi ha detto rifatta la stanza, ma manco ho finito di dormire. Porca
0: miseria. Sei un ozzozzone. Hai tutto in disordine.
3: Ma fammi finire di dormire un attimo, no? Cioè, dammi te. Ieri è stata la festa della mamma. Allora voglio fare un attimo un applauso a ste donne romane che praticamente sono il vero motore di Roma.
0: Soprattutto un applauso, anzi una standing ovation alla mamma di Emiliano Bonini, perché non è facile
3: essere mia madre, è vero.
0: No, per niente.
3: Ma pure perché diciamocelo, la mamma romana riesce a fare tutto insieme. Te cucina, te sgrida, te dai consigli sulla vita e contemporaneamente parla male di tre persone diverse al telefono con tu zia.
1: Se non è multitasking questo, scusa.
3: Porca miseria, meglio di così. La mamma romana poi c'ha delle frasi che sono immortali,
0: Tipo?
3: Quando stai male, t'avevo detto di non uscire con quel giacchetto.
1: Il golfino devi mettere.
3: Ma il problema è che t'ha investito un autobus.
1: Ecco.
3: Come può essere colpa del giacchetto?
0: Oppure Emiliano hanno sempre colpa al cellulare. Perché sì, sei troppo tempo al cellulare.
3: Con quel coso davanti, come il cellulare, non è difficile che lo dicono. Oppure quella situazione classica che arriva appena ti rilassi, Senti, già che sta in piedi.
1: Ma
3: quella è una trappola, no? Perché già che sta in piedi passi direttamente e rifà casa come fossi l'omino dei The Sims. Voi ricordate il videogioco?
0: Sì.
3: La mamma romana c'ha pure il superpotere di trovare cose. Questo è un altro classico, no? Tu cerchi mezz'ora, lei entra in camera, sta là.
1: Ecco, perché casa nasconde ma non ruba, dice sempre.
3: Ho capito, ma stava dentro un cassetto chiuso, dentro da asciugamano, nascosto da due bollette del gas.
0: Intanto stava là, però, e non stava da un'altra parte.
3: Ma perché, vabbè, dai, la verità. La verità è che tu puoi essere pure, che ne so, un manager importante, un presidente della nazione, pure Batman. Ma sta di fatto che appena tua madre piena ciabatta a mano, te conviene scappare.
1: De corsa pure!

0: Questa è la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Restate con noi perché in questa terza ora insieme tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
1: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito.

0: Policlinico Gemelli, lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la notte dei musei. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Luce.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
3: Ci attende un sabato con residua instabilità sul Lazio, specie sui settori interni. Nella prima parte del giorno sarà ancora possibile qualche temporale, nella seconda parte del giorno da segnalare invece la neve, oltre 1600-1800 metri di quota. A partire dalle coste invece il tempo sarà in parziale miglioramento, dove tornerà infatti qualche timida schiarita e con temperature in ripresa, massime a Roma intorno ai 20 gradi. Complici anche i venti tesi di maestrale con mar Tirreno localmente molto mosso. Domenica poi tempo in miglioramento. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Lo sai, Rino, che per noi ogni promessa è debito. E in questo sabato 16 maggio, come promesso, riascoltiamo uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani.
1: Io vi ricordo che Antonio lo potete ascoltare tutte le mattine in diretta con noi, con due interventi, uno tra le 8 e le 9 e l'altro tra le 9 e le 10.
0: Solo su Dimensione Suono Roma.
2: Giuliani Doc.
3: Antonio.
4: Allora, in un mondo pieno di pazzi,
1: sì.
4: In un mondo pieno di casse.

0: Calazzi?
1: Perché
0: erano, non si poteva dire, insomma, diciamo. Okay. In un mondo largamente occupato da matti, nasce la rubrica Noi italiani siamo i matti, ma l'altri fanno i fatti. La notizia di oggi.
2: Sì?
0: Ci arriva dall'Ohio.
2: No,
0: vabbè. fa caldo, lo sai,
2: Antonio, quando vai in Ohio?
0: Sì.
2: Quando sbatti il mignolo contro il mobile.
0: Contro il mobilaio sarebbe.
2: Esatto.
0: E tu invece lo sai quando finisce la trasmissione?
2: Quando?
0: Quando devi il microfono e te lo stucco sui denti. Te lo stucco, diciamo. Va bene, comunque. Comunque, per non farsi.
2: Antonio, dice, Antonio sta scherzando.
0: Ma certo, no. io già sto sotto la radio. Stiamo scherzando, sì. Allora, così per non farsi mai mancare niente, il paese dei Sveglionas.
2: Gli americani.
0: Hanno scoperto di essere anche loro, oltre la Francia, diciamo, imparentati con Arsenio Lupin.
2: Oh.
0: Che durante una rapina in un albergo, nelle immagini diffuse dallo sceriffo Zenigata, era per forza, ce ne stava tutta, dove si sente nell'audio il ladro, il rapinatore, diciamo, dire all'impiegata, tale Taylor Margot,
2: sì.
0: di essere armato e di essere molto stanco, e così da mettere l'incasso in un sacchetto. La donna l'avevi vista il video? C'è il video?
2: No, purtroppo.
0: La donna esegue e l'uomo con molta calma gli dice grazie.
2: Un ladro gentiluomo.
0: Sì. E lei risponde al ladro. Certo. Lei risponde buona giornata. Si sente tutto l'altro.
2: Che interazione educata.
0: Ma una cosa meravigliosa, ora possiamo immaginare la stessa cosa a Roma, la stessa scena. Dove il ladro dice a uno da reception,
2: sì.
0: a un uomo, dammi i soldi che sono molto stanco. A me me lo dice, io attacco la stamattina alle 5. Poi sento come ti attacca al muro, capito? Ma guarda che io sono armato, pure io di pazienza, ma sto finito, lo dico subito. Ma io sono il ladro gentiluomo, sì, io sono lo stronzo generoso. Con la S.

0: bugiardo, Survivor, Eye of the Tiger.
1: Mi sento Rocky.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Meteo incerto sulla capitale, questo vuol dire solo una cosa, che tanti di voi dovranno riorganizzarsi il weekend, perché quando è così, insomma, non sai mai cosa fare, tanti preferiscono restare in casa, belli comodi sul divano, a recuperare la serie TV del momento.
1: Ma non vi annoierete, state tranquilli, perché la serie TV del momento ce l'abbiamo solo ed esclusivamente noi, quindi pronti a alzare gli occhi al cielo, sta per tornare
0: Star Piccio, e per giunta è gratis, qui non c'è da pagare nessun abbonamento.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto.

0: vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
9: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
8: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: Le scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del Mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Parliamo di cinema perché è in corso la 76esima edizione del Festival di Cannes che si concluderà sabato 23 maggio.
1: Hai visto sulla Croisette? Già si presentano tutti i grandi divi di Hollywood e del cinema anche europeo. Molte, molte persone importanti. Purtroppo italiani zero quest'anno.
0: Però come sempre, insomma, la Croisette in questo periodo si trasforma nel centro nevralgico del cinema mondiale. E a proposito di produzioni audiovisive, ecco tutto
1: un
0: questo.
1: Un pizzico di italianità la mettiamo noi. Dai, perché siamo per riascoltare la puntata più bella dello sceneggiato, più ascoltato.

0: in Europa almeno, parliamo di Starpiccio.
1: Starpiccio.
0: Anno 2151. Sotto attacco. La Dukarna stava subendo il fuoco pesante della flottiglia Xargon, ma all'interno della plancia l'unica cosa che bruciava davvero era il toast del generale Geppo.
2: E lui era preoccupato solo per quello, eh?
0: Ufficiale Rino, rapporto danni, urlò Geppo cercando di spegnere le fiamme sul pane con la sua medaglia al valore. L'ufficiale Rino, che portava il cappello talmente calato sugli occhi da non vedere neanche i radar, stava premendo freneticamente il tasto espulsione rifiuti, convinto che fosse il grilletto dei siluri fotonici.
2: Generale, li stiamo colpendo durissimo. Lo spazio è pieno di bucce di banane e sacchi della differenziata. Sono nel panico.
0: In realtà la nave nemica era solo molto confusa dal fatto di essere bersagliata da umido e plastica. Dobbiamo sparire qui, ruggì Geppo. Emiliano, innesta la velocità della luce o finiremo polverizzati. Dalla sala macchine la voce di Emiliano Bonini arrivò gracchiante via interfono, accompagnata dal rumore di un frullatore.
2: Ma che sta facendo?
0: Generale, c'è stato un piccolo malinteso. Ieri ho smontato il reattore a curvatura per usarlo come base per il mio acquario. Adesso però ho collegato i motori alla dinamo della mia cicletta.
2: Allora pedala, maledetto!
0: Ordinò Rino mettendosi a urlare contro una pianta grassa, convinto che fosse un ologramma tattico. Mentre gli Xargon caricavano il raggio distruttore, Emiliano iniziò a pedalare come un forsennato. La Dukarna, invece di saltare nell'iperspazio, iniziò a ruotare su se stessa come una trottola impazzita, attivando accidentalmente il sistema di filo diffusione a volume massimo. Gli alieni, storditi dalla vista di una nave che ruotava emettendo musica di liscio e lanciando spazzatura, decisero che l'universo era troppo strano per quella giornata e si ritirarono.
2: Cioè, li abbiamo presi perché li abbiamo mandati nel panico.
0: Sua stanchezza. Vittoria! Esultò Geppo, addentando il toast carbonizzato. Però è buono. Rino, imposta la rotta per il bar galattico più vicino. Emiliano, non smettere di pedalare o torniamo a casa nel 2040.
2: Comunque è un equipaggio senza speranza, davvero, guarda.

0: Se siete titolari di un bar o avete un bar di fiducia o il bar dove vi recate tutte le mattine a prendere il caffè e volete la visita della nostra Eleonora Scaiola con chiacchiere da bar per un simpatico collegamento proprio in diretta dal bar, contattateci al 393 0119 119.
1: Segnalateci il vostro bar di fiducia, oppure ecco, se siete voi in prima linea a gestirlo o ad essere i proprietari, insomma siamo contenti di farvi, perché no, un po' di pubblicità. Quindi 393 0119 119, ci date tutte le coordinate e noi volentieri vi mandiamo la nostra inviata Eleonora Scaiola con tutti i nostri gadget.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi, maschera in silicone sul volto, un revolver in mano ed un assalto consumato in pieno giorno ai danni di un professionista appena uscito dal proprio ufficio e lo scenario ricostruito dalla Polizia di Stato dopo il tentativo di rapina avvenuto a Tor Bella Monaca a Roma e conclusosi con l'arresto di un 24enne romano già noto alle forze dell'ordine. Il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis, messo a punto il piano di sicurezza della questura che parte già da oggi, migliaia gli agenti in campo, tra le misure ci saranno droni per controllare afflusso e deflusso, ma percorsi separati per i tifosi. I PM Capitolini hanno chiesto il rinvio a giudizio per il tecnico radiologo che aveva filmato 57 pazienti di nascosto mentre si spogliavano, i fatti accaduti nell'estate del 2024, ad accorgersi dell'entrata in funzione della telecamera dello smartphone, una degente che lo ha poi denunciato. Lo sport con il tennis, gli internazionali di Roma, Sinner Medvedev sospesa per pioggia, l'azzurro in vantaggio nel terzo set con il parziale di 6-2, 5-7, 4-2. Si giocherà oggi alle 15. Sfumato il sogno d'Arderi, battuto da Ruud 6-1-6-1. Il norvegese è il primo finalista. Ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno. Sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno. Buon sabato 16 maggio 2026 a tutti. Ultimo giro di lancette insieme. Questa è la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori con zio Geppo e zio Rino
1: sì,
0: De Niro.
1: Perché anche la puntata speciale è sempre composta da 4 ore. E in queste 4 ore, oltre ai nostri contenuti inediti, andiamo a riascoltare il meglio della settimana conclusa. In quest'ora, come che abbiamo nell'ordine?
0: Abbiamo Antonio Giuliani e poi soprattutto cercheremo di capire se mangiare fuori casa ci fa ingrassare oppure no.
1: Perché invece a casa si ingrassava.
0: Cioè, parleremo anche di pizze. Vabbè. Insomma, questa è un'ora dedicata al cibo.
1: Ma soprattutto è la giornata dedicata al cibo, perché il sabato si va a cena fuori. Però adesso iniziamo con la solita barzelletta. Abbiamo quasi svuotato il barzellettometro, è rimasta l'ultima, la più apprezzata, proprio da voi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È sera, una coppietta è su una panchina. A un certo punto lei, con gli occhi innamorati, guarda lui, gli fa: mi piacciono gli uomini che si lasciano andare. Lui sa, guarda, gli fa: tirami un po' il dito.
2: Gladiatori!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 97.

0: Gladiatori, alzate la mano se anche voi fate pausa pranzo fuori casa, soprattutto per motivi di lavoro.
1: Ecco. Beh, io penso che una grande percentuale di persone lo fanno, soprattutto chi non lavora molto vicino casa.
0: Tanti riescono a prepararsi prima la famosa schiscetta da casa.
1: Ecco,
0: okay?
1: Che sarebbe la cosa più intelligente da fare e soprattutto più sana, perché quasi un adulto su due che mangia fuori casa ogni settimana e magari usufruisce di porzioni abbondanti e ingredienti ipercalorici.
0: E
1: che
0: questo incide sulla nostra salute, perché poi ingrassiamo. Quindi, a quanto pare, mangiare fuori casa fa ingrassare. Lo dice un nuovo studio su più di 250.000 adulti.
1: Perché poi, quando ti reghi in quelle mense o in quelle tavole calde dove ti affacci a quelle vetrine stracolme di roba, tendi comunque un po' a esagerare e un po' a mangiare cose che magari a casa non ti sei preparato.
0: Bravo,
1: anche l'occhio vuole la sua parte, no?
0: Quindi una volta un panino preso al volo, il pranzo in mensa, magari c'è anche qualcosa di particolarmente dolce,
1: di
0: saporito.
1: I condimenti non sono sani e leggeri come quelli che ti fai a casa, soprattutto.
0: Una volta questa era un'eccezione, ok? Mangiare fuori casa, perché la routine per tante persone era mangiare dentro casa. Oggi invece si è invertita la tendenza. Ma perché il cibo fuori casa può favorire l'aumento di peso? Il problema non è il singolo pranzo al ristorante.
1: No.
0: Ok? Né significa che mangiare fuori sia sempre poco salutare. Il punto è che in media i pasti preparati fuori casa tendono ad essere più calorici perché sono più ricchi di sale, più ricchi di zuccheri e anche di grassi non salutari, e spesso serviti in porzioni più grandi.
1: Ecco, guarda me, stamattina avevo per pranzo gallette di riso e fesa di tacchino, siamo scesi giù al bar e mi sono fatto un panino con la Nutella.
0: Non è colpa sua, vostro onore, purtroppo era troppo invitante la vetrina del bar.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: anche in questa ultima ora insieme nella puntata speciale del sabato Gladiatori. Tra poco torniamo e vi facciamo riascoltare il nostro romano doc Antonio Giuliani.
1: E con lui vi diamo appuntamento a lunedì. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro.
2: A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan.
1: Scopri di più su peterpanodv.it. Go!
3: Your Energy Music.
4: Dove sei? L'estate comincia adesso.
3: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva reditonno 160 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
12: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo alla Fiera di Roma, ingresso est, dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
13: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
14: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
15: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
18: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
20: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma Sarti, Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Sabato 16 maggio 2026, gladiatori, buongiorno. Geppe, Rino, De Niro, come promesso, vi fanno riascoltare l'ultimo intervento della puntata del sabato per quanto riguarda Antonio Giuliani. E poi vi ricordiamo che da lunedì lo ritrovate in diretta con questa banda di matti con due interventi.
1: Tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10, solo su Dimensione Suono Roma. Giuliani Doc.
2: Antonio.
0: Eccolo qua.
3: Allora, ragazzi, diciamo subito che a questo, diciamo, argomento sono molto attaccato.
0: Perché
3: una volta, per non buttare una prolunga nel ripararla, ci sono quasi rimasto attaccato, cioè nel senso...
0: Aspetta, però lo ricordiamo anche per chi magari si è collegato solo adesso.
3: Ho capito, ma se sono collegati adesso si devono collegare prima, cioè non è che possiamo interrompere.
0: Stiamo parlando di quell'oggetto in casa vostra, gladiatori, che è rotto, ok? Ma voi avete imparato il
1: trucco no,
0: per
1: sempre
0: farlo funzionare, quindi non lo usate.
3: Quindi se ci avete la radio rotta, riparatela, così che sapete di che si parla e non lo ripetiamo, cioè nel senso, siamo contenti di questo. Diciamo che però quel giorno la stupidaggine l'ho fatta io, perché nel riparare questa prolunga praticamente avevo eliminato, ho dovuto eliminare la messa a terra, che poi è diventata, mi sono ritrovato a di la messa per terra, cioè nel senso a pregare, sì, il nostro signore di non rimanere lì. Ma a parte questo piccolo
0: immaginando la scena, è troppo
3: bello. Sì, è il nome del pan, c'hai ancora tutta, insomma, tutta
0: belli dritti in

0: stato,
1: quelli che sono rimasti, va bene però. Però a parte questo piccolo inconveniente, io sono una sorta di MacGyver de Noartri, ecco. Mi piace riparare, vuoi ricordare MacGyver, no?
0: Cioè, come fai
1: MacGyver, no? Mi ricordo una puntata, era prigioniero, ad un certo punto si è tolto una caccola. Normale, e l'ha modellata in un pulmino, poi ha preso un Walkman, gli ha tolto il motore, l'ha messo sul pulmino ed è scappato. Cioè, una cosa.
0: Un fenomeno.
2: Scusami.
1: Un fenomeno.
2: Ma qua abbiamo anche la canzone.
1: No, vabbè.
2: Come si fa? Come si fa?
1: MacGyver.
2: Nella sigla, poi lui smanetta in continuazione.
1: Lo smanetta non è carino, però. Sì. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Vabbè. Oh, voleva però, insomma, sì, sta dando quasi fastidio. No, nel senso che poi, insomma, fece questo pulmino una cosa incredibile col motore del Walkman, solo che invece di andare a 20 all'ora andava a 33 giri. Però una decina di anni fa non mi funzionava più il citofono. Chiamo un tecnico e mi dice che dovevo buttarlo praticamente perché gli elettrodi si erano usurati e non facevano più contatto. Così, invece di buttarlo, presi un po' di carta stagnola, tolta da un pacchetto di sigarette, ci avvolsi gli elettrodi e da quel momento ha sempre funzionato benissimo. L'unica cosa è che quando citofono, adesso citofonano, fa un po' di fumo, ecco.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Disney History 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo, ci rifermiamo di nuovo negli anni 80, questa volta nel 1989, l'anno in cui una

0: prima abbiamo parlato del cibo che fuori casa può farci ingrassare, però comunque parliamoci chiaro. Ecco, l'importante è trovare equilibrio in
1: tutto. Quello in tutto nella vita, non solo nel cibo, no?
0: E il weekend tanti ne approfittano, magari, perché no, anche per il famoso sgarro, no? Durante la settimana tu hai seguito più o meno la dieta, non hai toccato il dolce, hai mangiato pochi carboidrati.
1: E poi ti rechi in un ristorante, in una taverna, in un pub o in una fraschetta con i tuoi amici e lì ti lasci andare.
0: Però scusami, amico mio, lo sai, il sabato è pizza, ok? Senza se, senza ma. Ti sei mai chiesto quanti chili un italiano consuma in un anno di pizza?
1: No, quello non me lo sono mai chiesto.
0: Resta qui perché tra poco ti do la risposta.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Fino al 17 maggio al Centro Commerciale Roma Est trovi l'evento 6 delle Torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il Municipio VI di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Siamo tornati nel ritmo della capitale, siamo tornati su Dimensione Suono Roma per rispondere a una domanda che ci siamo fatti prima: quanti chili di pizza consumiamo noi italiani in un anno?
2: Anche perché noi italiani siamo grandi mangiatori di pizza e di pasta asciutta, quindi sono i due alimenti proprio re e regina della del nostro paese.
1: A quanto
2: sono
1: pare?
2: Sono curioso.
1: Sei pronto?
2: Sì.
1: Ok, perché a quanto pare noi italiani consumiamo all'anno 8 chili di pizza.
2: Ammazza, oh, e quando digerisci 8 chili di pizza? Oh, sono tanti 8 chili di pizza, eh?
1: In inverno, in primavera, in autunno, in estate, non ce ne frega nulla.
2: Davvero,
1: il
2: vero.
1: Consumo pro capite di pizza si attesta su una media di circa 8 chili all'anno.
2: Senti, la pizza è troppo buona, a me non mi frega niente, io la mangio.
1: Il gusto è diviso tra la tradizionale pizza napoletana con l'impasto più morbido e quella romana con invece un gusto più croccante, anche più sottile. Poi le preferenze sono sempre quelle: la margherita è la più amata di tutte, 6 italiani su 10 la preferiscono alle altre, seguita dalla 4 stagioni, dalla pizza diavola, quella con il salame piccante, e anche la boscaiola.
2: Beh, guarda, fammi usare una frase fatta, la pizza è buona in tutte le salse.

0: Gladiatori!
1: No!
0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata, anche in questo sabato 16 maggio ci dobbiamo salutare.
1: Tutto ciò che è bello ha un inizio e una fine, e questa è la fine della puntata speciale del sabato. Noi domani ci riposiamo perché è domenica, ma torniamo alle 6 in punto di lunedì mattina con la sveglia dei gladiatori, con la giornata della ripartenza che è sempre quella più difficile.
0: Guarda e senti chi è tornata, c'è la nostra Xenia.
2: Ciao Xenia.
0: Ora tocca a te, Geppellino De Niro, vi abbracciano forte, fortissimo, e mi raccomando, durante questo fine settimana mangiate, bevete e ridete forte. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
3: Noi se sentimo lunedì. Ciao.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Buongiorno e buon sabato alla redazione, informazione a cura di Salvatore Lordi.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Servizio di controllo dei carabinieri del NAS sul rischio di diffusione epatite. Il bilancio a livello nazionale parla di un sequestro di oltre 16 tonnellate di alimenti per violazioni igienico-sanitarie e frodi. Nel Lazio i militari hanno sequestrato a Latina, presso due rivendite, circa 3 tonnellate di frutta e verdura prive di informazioni sulla tracciabilità. Il valore della merce ammonta a circa 7.000 euro. Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di prodotti contraffatti per bambini. Oltre 1.000 articoli fuori legge in zona Nagnina. La merce includeva brand iconici e molto amati dai giovanissimi. Il rappresentante legale è stato deferito all'autorità giudiziaria per falso e ricettazione. Il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis. Messo a punto il piano sicurezza della questura, che parte già da oggi. Migliaia gli agenti in campo. Tra le misure ci saranno droni per controllare afflusso e deflusso, ma percorsi separati per i tifosi. Sanità al San Camillo, è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso, ampliati l'accoglienza e il triage, a tagliare il nastro il presidente della regione Rocca. Lo sport, il tennis, gli internazionali di Roma. Sinner Medvedev sospesa per pioggia, l'azzurro in vantaggio nel terzo set, giocherà oggi alle 15. Dardari battuto da Rud 6-1-6-1. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Meno di un minuto alle 10.

16 maggio il signor Meteo aveva promesso buon tempo e pare che si stia aggiustando. Almeno dalla mia finestra c'è un bel raggio di sole dopo una pioggia, perché il sereno arriva sempre dopo il brutto tempo. Ciao a tutti da Xenia, ancora buon sabato, ben svegliati se vi siete svegliati da poco. Noi saremo insieme fino alle 14 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Come ogni sabato mattina che si rispetti, però ho proprio voglia di ascoltare le vostre voci, il vostro buongiorno che ci scambiamo al 393 0119 119. In realtà mi piacerebbe sapere perché siete già fuori in questo momento, che cos'è che vi ha spinti, buttati giù dal letto, quali impegni improrogabili vi hanno portato fuori e il motivo per il quale state ascoltando Dimensione Suono Roma. Ripeto il numero, il 393 0119 119, per interagire con la diretta via sms sia scritti che audio whatsapp. Intanto play hard.

0: direzione campeggio in Toscana, appena preso acquazzone sull'Aurelia, ma in lontananza vediamo tutto sereno. Ciao da Giada, Gianluca e Angelica. E poi sentiamo un audio, vediamo se ci riusciamo. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: A Ostia. Con la scuola del mio figlio per fare la marcia contro la guerra.
0: Che meraviglia, ragazzi. E noi vi teniamo compagnia, ci saremo anche noi, ci siamo, in senso figurato chiaramente, ma anche noi siamo contro la guerra. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene, è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro soltanto farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere e di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia, tra quelli aderenti, e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio, scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato. All for you.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a €2,99.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
16: Per chi è in viaggio, per chi si sta preparando per uscire, per chi è al lavoro, questa è Dimensione Suono Roma, pronta a darti l'energia giusta con una 4 for you in arrivo, 4 hit senza pausa.

0: dun dun. Lady Hear Me Tonight dal 2000, sono passati 26 anni da questa canzone meravigliosa ed è quella che chiude la nostra prima Four for You insieme. Buongiorno, grazie per la compagnia che ci tenete di servizio anche sabato su Soccorso Sanitario Attivo. In postazione in attesa di soccorso ci tenete compagnia e ci rendete la giornata più fluida. Grazie mille Max, ma grazie a te. Questa cosa che la musica ci unisce, no? Nel nostro lavoro, nelle nostre faccende quotidiane che sono chiaramente diverse da persona a persona, mi piace tantissimo, no? Perché è come se stessimo realmente insieme, anche se dislocati in luoghi diversi. Pronto?
1: Ciao Xenia,
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: Da
1: Giorgio da Fiuggi.
0: Ciao Giorgio da
1: Fiuggi. Direzione Autovilla Maschio Ovest. Io mi sono uscito per andare a lavorare fino a sera alle 7, si lavora 11:19 oggi.
0: Vai, ce la facciamo. Dagli.
1: Buona giornata Xenia.
0: Grazie
1: e buona domenica.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, buon lavoro allora a tutti quelli che stanno andando a lavorare in questo momento.

0: tempi, The Bosa Magnetic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, impegno improrogabile del sabato, andare in piscina e fare acqua gym, un'ora per me.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Ma la domanda è dell'argomento di oggi, se arrivasse diciamo un alieno a Roma.
3: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: Sì, a Bufalotta.
3: La zona era quella.
2: Cioè l'alieno dice dove andiamo, dice che guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
4: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
11: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
10: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
11: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
12: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
13: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.

una cattiva abitudine, ma tocca anche divertirsi in questa vita, non solo lavorare. In ogni caso io mi soffermo particolarmente sul meteo, non perché mi piaccia parlare di tempo, perché io sia diventata un colonnello, ma perché effettivamente è un maggio strano, un maggio particolare, già da qualche anno, quindi effettivamente le stagioni sono cambiate, si è spostato un po' il tempo. Praticamente questo maggio somiglia a un marzo: piove, c'è il sole, piove, c'è il sole. In questo momento c'è il sole, ma stamattina una bella pioggerella ce la siamo presa, soprattutto quelli che erano fuori. Pioggia che ha condizionato anche la parte sportiva, perché ieri, lo sappiamo, si stava giocando al Foro Italico la semifinale Sinner-Medvedev e la pioggia ha rimandato la semifinale. Quindi ha iniziato a piovere e la partita è dovuta essere interrotta. Si riprenderà oggi a partire dalle 15, Jannik avanti 6-2, 5-7, 4-2. Ho immaginato un po' come potrebbe essere la pressione psicologica di una situazione del genere, nel senso che tu dai per scontato che quel giorno giochi, la vinci o la perdi, ma finisce lì. Invece no, ti devi fermare per poi ricominciare. Mentalmente sta roba è tosta.

Nicola Vescia su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon sabato 16 maggio, il sole splende sulla capitale, mi auguro sia così anche nelle altre parti, nelle altre zone d'Italia. Abbiamo parlato della partita di ieri di tennis, la semifinale che ha giocato Sinner con Medvedev, che è stata sospesa a causa pioggia e che si rigiocherà oggi a partire dalle 15 con Sinner in vantaggio. Però non c'è soltanto il tennis, noi siamo soprattutto nella capitale in attesa del big match, il derby di Roma tra Roma e Lazio, quindi insomma alla fine si è partorito, si giocherà domani alle 12 ed è stata veramente una decisione pesante. Non solo il calcio, non solo il tennis, ma anche il Giro d'Italia che si sta tenendo in questi giorni. L'edizione 2026 è partita dalla Bulgaria e prevede un totale di 21 tappe per 3.459 chilometri e arriverà a Roma domenica 31 maggio 2026 per la 21esima e ultima tappa. Sarà una classica passerella conclusiva con partenza e arrivo nella capitale su un circuito cittadino che attraverserà i luoghi simbolo della città. Durante la tappa di Napoli

entusiasmo della capitale abbiamo parlato, stiamo parlando del Giro d'Italia che è partito dalla Bulgaria, è arrivato a Napoli qualche giorno fa e terminerà proprio qui nella capitale domenica 31 maggio 2026. Nella tappa napoletana è successo qualcosa di particolare, te lo racconto tra poco.

0: energiche per allenarti con noi.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Diamo la linea alla redazione, informazione a cura di Salvatore Lordi.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. È in corso un'operazione dei carabinieri al quarticciole a Tor Bella Monaca contro lo spaccio e il degrado. In campo anche cani, un elicottero e droni. Il dispositivo rimarrà attivo per tutta la giornata con aggiornamenti operativi previsti nelle prossime ore. Contrasto ai reati predatori allo spaccio di sostanze stupefacenti. Continua il controllo dei carabinieri nella capitale. Sotto osservazione anche il Colle Oppio e San Lorenzo. Il bilancio è di 9 arresti, 2 denunce e il ripristino del decoro urbano. Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di prodotti contraffatti per bambini, oltre 1000 articoli fuori legge in zona Nagnina. La merce includeva brand iconici molto amati dai giovanissimi. Il rappresentante legale è stato deferito all'autorità giudiziaria per falso ricettazione. I PM capitolini hanno chiesto il rinvio a giudizio per il tecnico radiologo che aveva filmato 57 pazienti di nascosto mentre si spogliavano. I fatti accaduti nell'estate del 2024. Ad accorgersi dell'entrata in funzione della telecamera dello smartphone, una degente che lo ha poi denunciato. Il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis. Messo a punto il piano di sicurezza della questura che parte già da oggi. Migliaia gli agenti in campo. Tra le misure ci saranno droni per controllare afflusso e deflusso, ma percorsi separati per i tifosi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Meno di un minuto alle 11.
0: Adesso, now, subito.
4: Altro hit senza interruzioni.

Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, probabilmente alleluia, è quello che hanno detto o pensato i ciclisti che sono arrivati alla tappa napoletana stanchi ed affamati. Ad un certo punto, ci sono dei video a testimonianza di quello che sto per raccontare, ad un certo punto mentre passavano i ciclisti, probabilmente in una fase che non era quella proprio di arrivo, ma una fase in cui potevano anche fermarsi un secondo, alcune persone si sono fatte trovare con i cartoni delle pizze in mano, già aperte, già tagliate, pronte a fornirle ai ciclisti che stavano continuando il percorso. Si vedono proprio i ciclisti che si fermano, prendono la loro fetta di pizza e così, proprio con tutta la genuinità di questo gesto, la mangiano mentre pedalano verso poi l'arrivo della tappa di Napoli. È stato bellissimo, che poi se ci pensiamo, no? Chiaramente il ciclismo è uno sport bello complicato, tosto, ma è anche la gioia di quelli che hanno scelto questo sport. Vedere il mare, vedere una bella pizza, che è uno dei comfort food più belli che ci siano, credo che sia proprio la descrizione di felicità. Descrivi felicità, in quel caso bicicletta, pizza e mare.

0: connessione sono Roma, il ritmo della capitale, quindi pizza, giro d'Italia, ma anche tanto sport in questi giorni. Al Foro Italico si disputerà, perché poi è terminata ieri, è stata sospesa ieri, ma alle 15 ci sarà di nuovo l'incontro, il match tra Sinner e Medvedev, e domani sempre a mezzogiorno ci sarà il derby di Roma.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo. Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: 7 anni insieme.
9: A chi?
8: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
9: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma. Questa volta ti portiamo allo Stadio Olimpico, giovedì 4 giugno 2026, per il Golden Gala Pietro Mennea.

0: Golden. Golden al 3930 119 119. Nel corso della giornata continueremo a giocare con Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: Game on. Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
3: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 70.

0: Girls Will Come Alive su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, tante cose da dire e da fare in questo sabato 16 maggio alle 11.35. C'è un consiglio per te. In una città che cambia e si modifica a 100 celle, la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti. Lo fa con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Che erdaie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro, prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, chicca!
2: Ciao chicca!
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito!
3: Bacioni!
2: E se non capitano all'improvviso, vi imprevisti sopero, eh?
4: Drive time! Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 19 maggio tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya. Al taglio 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro.

0: 0. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Il ritmo della capitale. Dimensione Suono Roma.

alla Roma perché è arrivato un annuncio che molti romanisti non avrebbero mai voluto ricevere. C'è qualcosa di speciale negli addi che riguardano certi giocatori, perché non salutano soltanto un club, salutano proprio un pezzo di città. E allora fa un certo effetto immaginare una Roma senza il faraone. El Shaarawy è stato molto di più di un esterno offensivo, è stato velocità, cuore, sacrificio, uno di quelli capaci di entrare in

più difficili. Ha chiaramente salutato i tifosi con un video emozionantissimo che ha pubblicato sui suoi social, e devo dire che i commenti sono ancora più nostalgici, perché poi i romani sono affettuosi e quando vogliono far arrivare tutto l'amore ad un giocatore sanno perfettamente come fare. Arrivano le Spice Girl a smorzare questo momento nostalgia per molti tifosi romani. Ritorniamo indietro nel tempo con Wannabe.

Another Talk to You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sabato 16 maggio 11:54, abbiamo parlato di sport, quindi un weekend pieno di sport, dal tennis al calcio al Giro d'Italia. Ma non dimentichiamo una cosa importante, anzi ve la voglio proprio ricordare: domani a partire dalle 8 ci vedremo tutti, vi aspetto tutti a Castel Romano Designer Outlet per la Joy Run. Ci sarà anche la squadra di Dimensione Suono Roma con me, Daniele Greco, Emiliano Bonini e Geppo, pronti a correre insieme a voi e insieme ai selezionati che sono stati scelti proprio per correre insieme. Ci divertiamo, un po' di ricchi premi e cotillon, gadget e risate, soprattutto insieme. Quindi appuntamento domani, domenica 17 maggio, a Castel Romano Designer Outlet per la Joy Run insieme a Dimensione Suono Roma.

0: Adesso Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Per chi non conoscesse, i DNC sono un gruppo pop rock statunitense formatosi nel 2015 e appartiene a questo gruppo Joe Jonas dei Jonas Brothers, il quale tornerà in versione attore per Camp Rock 3. Chi è della mia epoca, quindi chi ha vissuto la fase d'adolescenza con Disney Channel, sa benissimo di cosa parlo, e uscirà Camp Rock 3 ad agosto. Queste sono le ultime news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. È di 2 morti e 1 ferito grave il bilancio dell'incidente verificatosi all'alba di oggi sulla via Pontina all'altezza del territorio di Latina. Scontrarsi un SUV e un camion frigorifero. Disagio alla circolazione sul cavalcavia di via Picasso a Latina. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del derby capitolino Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. Quanto previsto, tra l'altro, nell'ordinanza della questura della capitale, a quanto apprende la DN Cronos, che uscirà nelle prossime ore e in cui viene messo a punto un imponente piano di sicurezza. L'incontro di calcio è previsto alle 12 all'Olimpico, mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, si terrà alle 17. Un'operazione straordinaria dei carabinieri è in corso nei quartieri del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca, 2 aree della capitale da tempo nel mirino delle forze dell'ordine per il contrasto allo spaccio di droga e il recupero di condizioni di sicurezza e vivibilità per i residenti. Sul campo sono impegnati circa 100 militari, supportati da unità cinofile antidroga, un elicottero, droni e personale delle API. San Camillo ha inaugurato il nuovo pronto soccorso, ampliati l'accoglienza e il triage. A tagliare il nastro il presidente della Regione Rocca, creata una nuova shock room e postazioni dedicate all'isolamento di pazienti a rischio infettivo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 12:01.
1: Ritmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: È mezzogiorno. Io penso già all'aperitivo, però questo è il momento perfetto per un aperitivo per chi può. Tra l'altro il tempo sta migliorando, quindi magari vicino al

0: Ma sono matta.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Non sono matta, sto per regalare lo zaino ufficiale di Dimensione Sono Roma ad uno solo di voi lì fuori che se lo porterà a casa semplicemente giocando, perché io farò una domanda, due possibili risposte e a voi toccherà chiaramente inviare la risposta corretta con SMS oppure WhatsApp, vanno bene anche audio, al 393 0119 119. Oggi giochiamo con una delle piazze più belle di Roma, che è Piazza di Spagna, uno dei luoghi simbolo della nostra città, tra le piazze più famose al mondo. Piazza di Spagna deve il suo nome alla dominazione spagnola o alla presenza del Palazzo di Spagna? 393 0119 119. Parliamo, giochiamo con Piazza di Spagna, uno dei luoghi simbolo di Roma, che deve il suo nome alla dominazione spagnola o alla presenza del Palazzo di Spagna. 393 0119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: E ci siamo con la nostra vincitrice che si chiama Piera. Ciao Piera.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, come stai Piera?
3: Bene.
2: Bene, io so che non sei sola, ma sei con tuo figlio, come si chiama?
3: Sì, Andrea.
2: Andrea, lo salutiamo. Lo zaino va ad Andrea o è per te, Piera?
3: Piera? È per Andrea.
2: Lo
3: per
2: zaino
3: Andrea,
2: va
3: sì.
2: ad Andrea. Oh, bene,
3: sì,
2: bene.
3: Sì, è
2: così.
3: Per lui.
2: Bene, così da brava madre cediamo lo zaino ad Andrea. Ti sei aggiudicata questo zaino rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con Piazza di Spagna, che è uno dei luoghi simbolo di Roma, una delle piazze più belle del mondo addirittura. E deve il suo nome a cosa? Alla dominazione spagnola o alla presenza del Palazzo di Spagna?
3: La presenza del Palazzo di Spagna.
2: La presenza del Palazzo di Spagna. Esattamente, ed è questa la risposta corretta, quella che ti ha fatto aggiudicare lo zaino. Un applauso per te. Oh. C'era qualcuno che diceva non abbiamo mai avuto la dominazione spagnola, e beh, era fatto apposta proprio per facilitare la risposta. Brava Piera, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutti i miei amici, i miei colleghi del lavoro, dell'ospedale.
2: Ah,
3: faccio salutare anche da
2: vai,
3: mio
2: Andrea,
3: figlio.
2: Vai.
3: Ciao dalla radio.
4: Ciao, io saluto i miei compagni di classe.
2: Ciao amore, un bacio a tutti i tuoi compagni di classe. E noi vi salutiamo. Ciao Piera, buon fine settimana in nostra compagnia.
3: Ciao, grazie.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto questo grazie a Peter Pan, che è un organizzatore.

0: un'associazione di volontariato con sede a Trastevere che ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: For you.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo alla Fiera di Roma, ingresso est, dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
9: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
10: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04 Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
16: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
16: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
16: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 900.

From Desire su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Sabato 16 maggio, maggio è un buon periodo per le cerimonie in generale, non questo maggio che piove sempre, però è un mese scelto dagli sposi, dalle spose per le nozze, e parliamo proprio di questo, un avvenimento particolare a Como che però ha dato i suoi frutti e una storia che finisce bene, dai, posso spoilerare questo per ora.

0: persone dall'estero scelgono l'Italia per sposarsi, per fare le nozze. Una delle ultime proprio Dua Lipa, che ha scelto Palermo per il suo matrimonio in grande, o meglio ha scelto la Sicilia per il suo matrimonio in grande. Adesso però parliamo di un altro matrimonio, lo facciamo tra pochissimo, una storia iniziata male ma che ha un lieto fine.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
2: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
3: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Fino al 17 maggio al Centro Commerciale Roma Est trovi l'evento Sei delle Torri. Tre giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il Municipio Sesto di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
7: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

canzone d'amore, ti avessi conosciuto prima. Non è il caso della coppia di cui vi sto per parlare. Una coppia arrivata dal New Jersey, qui in Italia, che aveva scelto Como, il lago di Como, per le nozze, per le loro nozze, per dirsi il loro sì, è stata derubata a poche ore dalla celebrazione del matrimonio. Tra le cose sparite dalla loro auto c'era anche l'abito da sposa, e si trattava proprio di un paio di giorni dopo, quindi dove lo prendo io un abito da sposa per sposarmi dopodomani? È accaduto nel pomeriggio di mercoledì scorso a Como. Tutto è iniziato quando una volante della questura è intervenuta in via Ferrari dopo la segnalazione di alcune valigie trovate abbandonate. Nello stesso momento al numero di emergenza 112 è arrivata la richiesta d'aiuto di due turisti americani che hanno raccontato agli

Sal Da Vinci. Per fortuna che tutto è finito bene, una denuncia chiaramente, le valigie sono state ritrovate, alla sposa è arrivato anche il suo abito da sposa. Si sono sposati, si sono detti ufficialmente sì, probabilmente torniamo in Italia, torniamo a Como? No.

Killer su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tutto è bene quel che finisce bene per questi due turisti americani arrivati dal New Jersey a Como per celebrare le loro nozze sul lago di Como, che sono stati derubati dei loro effetti personali, poi sono stati ritrovati anche l'abito da sposa, sono riusciti a dichiararsi amore per sempre, quindi una favola tutta all'italiana. Peccato che c'è anche, no, la questione ladri, che avremmo voluto non accadesse, però insomma tutto è andato per il meglio. L'estate siciliana si chiuderà con un evento che ha a che fare proprio con un matrimonio, ne parlavamo prima, quello di Dua Lipa con il suo futuro marito. Hanno scelto anche loro l'Italia, in particolare Palermo, ma già ci sono i primi rumors, già i primi pettegolezzi al riguardo, perché si parla di un matrimonio molto simile a quello dei Ferragnez. Si parla di una villa Igea prenotata per ben 3 giorni di festa tra il 5 e il 7 settembre. Fin qui non ci sono dubbi, perché pare che sia effettivamente così, ma c'è qualcuno che dice che forse la location sarà un'altra e sarebbe proprio Noto, la cittadina che hanno scelto i Ferragnez per sposarsi proprio nello stesso periodo, perché se non sbaglio la data di matrimonio di Chiara e Federico era il 5 settembre, si sono sposati proprio lì a Noto, con un matrimonio che ha avuto dell'incredibile, se ne è parlato per giorni e giorni e quasi ha superato il matrimonio reale tra William e Kate. In ogni caso staremo

0: il ritmo della capitale, la canzone che ci porta in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Diamo la linea alla...
4: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Due morti e un ferito è il bilancio di un incidente avvenuto alle 6 al chilometro 71 della strada statale Pontina sul cavalcavia di via Picasso all'altezza di Latina. A scontrarsi, per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, un furgone e un SUV finiti contro un guardrail. A morire sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. E ancora a Terracina, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto al chilometro 108 della statale 7 Appia in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti le squadre ANAS, il personale medico e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Allarme sicurezza a Sabaudia con implicazioni dirette soprattutto sul turismo. La scorsa notte sono stati dati alle fiamme 3 chioschi sul lungomare, strutture completamente distrutte, 3 roghi in contemporanea che non lasciano dubbi sulla matrice dolosa dell'accaduto. Fiamme agli stabilimenti dismessi Capanna Beach Break, concessioni comunali e per la COP Coalza revocata lo scorso anno. La condanna del sindaco che si appella al prefetto. Sport MotoGP, Pedro Acosta conquista una grande pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Lo spagnolo della KTM è il più veloce a chiudere la prima fila, quasi a sorpresa Franco Morbidelli, passato dal Cuno e secondo, e Alex Marquez. Cade Marco Bezzecchi che dovrà partire dalla 12ª posizione, mentre Bagnaia non passa nel Q2 ed è 13esimo in griglia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sabato e sono le 13:03.
1: Subito
2: un altro hit senza interruzioni.
0: Adesso funziona tutto. Ciao a tutti da Xenia. Sabato 16 maggio. Il tempo ancora non ci vuole aiutare per questo fine settimana, ma pare che domani siamo

0: Away, Lady Gaga, Ducci su Dimensione Suono Roma, e torna il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e anche dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, fai la tua parte, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix. Just the way you are. Safe, buona domenica.
3: Una notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
6: 7 anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
8: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Hai sentito bene? Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma. Cosa vinci? Due ingressi per il Golden Gala. Giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico torna uno degli appuntamenti più attesi dell'atletica mondiale, il Golden Gala di Roma. Gala di Roma. Saranno 17 gli atleti italiani impegnati in 13 delle 15 discipline in programma. Riflettori puntati su Marcel Jacobs, Mattia Furlani ed Andy Diaz. Una serata che promette sfide entusiasmanti e grande spettacolo all'insegna dell'eccellenza tecnica e del meglio dell'atletica internazionale. Gioca con me in questo momento perché appunto potresti aggiudicarti due ingressi. Si gioca inviando un messaggio al 393 0 119 119 con la parola Golden. Quindi Golden al 393 0 119 119. Invia il tuo messaggio e buona fortuna.
2: Game on.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
16: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
12: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
12: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: Valentino Auto mobili.it.
17: L'energia della tua musica.
18: Pure Energy Music.
17: Dimensione suono Roma.

Su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, 13:26, continua il nostro ritmo anche con le belle cose che abbiamo da raccontarvi. Il 24 maggio il Circo Massimo di Roma ospiterà l'anteprima gratuita di Due Spicci, che è la nuova serie animata di Zero Calcare, figlio di Roma, e che ha raccontato sempre questa città a suo modo. E per l'occasione uno dei luoghi più iconici della città cambierà completamente faccia e si trasformerà in un'enorme arena arcade retro, piena di combinati ispirati ai videogiochi anni 80 e 90 che sono stati ripresi nella serie che poi riusciremo a vedere di Zero Calcare. Il pubblico potrà giocare e partecipare a sfide pensate per sbloccare l'anteprima della serie, quindi si parla di spoiler, attenzione! Due Spicci riporterà al centro Zero Cinghiale e l'armadillo, sempre presente, non può mancare, tra precarietà, problemi economici e tutto quell'universo romano malinconico e ironico che ormai è diventato

0: più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco insieme a Lorenzo Palma voliamo in Giappone.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: avanti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare.

0: fare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
9: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
8: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
9: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
8: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

Massimo è uscito il suo primo album dal titolo Santissimo. Qui è Saif che ci ha fatto sognare con Tu mi piaci, portata all'ultimo festival di Sanremo. Adesso ascoltiamo l'altro singolo, si chiama Buona Domenica.

0: domenica su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. In realtà Lorenzo Palma, auguriamo buon sabato,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lori, devo fare l'onore al merito perché si è presentato, come si dice dalle mie parti, bussando con i piedi, a mani piene.
1: È importante, anche perché insomma quando vai a trovare qualcuno, siccome questo non è il mio orario,
0: però mi sento ospite in questo momento. Ho portato un buonissimo plum cake al limone, fatto con farine biologiche,
1: tutte biologiche,
0: è assolutamente magro perché senza zucchero, senza
1: zucchero, no
0: farine complicate. In previsione dell'estate queste sono le giuste ricette da fare. Lorenzo, tu non hai figli, neanche
1: no.
0: Io, però ovviamente hai avuto a che fare con bambini che piangono di notte in continuazione.
1: Io devo dire la verità, ho una tolleranza molto alta. Quando vedo un bambino che piange, sento un bambino che piange, mi dispiace più che altro.
0: Ok,
1: cioè,
0: sarà una tolleranza alta.
1: Sì.
0: In Giappone hanno creato dei caffè particolari notturni.
1: Sì.
0: Che sono una sorta di diciamo paracadute per quelle mamme che non riescono a dormire a causa del pianto dei loro bambini. Quindi si riuniscono e prendono sto caffè notturno.
1: Quelle che non ne possono più.
0: Esatto, ne conosciamo qualcuna, mi sa. Più di una.

0: Se Casebian su Dimensione Sonora è il ritmo della capitale, stiamo parlando di questi caffè del pianto, si chiamano così, in Giappone, che sono aperti di notte per aiutare le mamme esauste con i neonati. Hanno aperto a Memuro, nell'isola di Hokkaido. Sì, Madoka Nozawa è la proprietaria di una pasticceria che ha aperto il suo negozio dalle 21 alle 6, mettendo il suo negozio a disposizione con dei materassini che appaiono solo di notte.
1: Ok.
0: E spazi per l'allattamento e delle volontarie anche pronte ad aiutare le mamme durante le notti insonni.
1: Cioè, loro vanno lì, consumano volendo.
0: Sì. Si fa colazione, un bar, però ci sono a disposizione dei materassini per riposare quando magari il bambino sta riposando, e se non riposa, un bel caffettino e via, insieme alle altre mamme, in modo tale che non ti senti sola.
1: Guarda, io preferisco, come sto facendo ultimamente, addormentarmi sul divano e svegliarmi la mattina alle 7.
0: Lori!
1: Sì,
0: ma no!
1: Sì, perché ho scoperto il divano in età adulta e devo dire la verità.
0: Non ti svegli tutto storto?
1: No, devo dire, ho un buon divano. L'altro giorno alle 7 del mattino ho detto la notte.

La storia insegna. LP, Lost on You, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ringraziamenti a Lorenzo Palma che si è presentato a mani piene con un

0: un cake al limone molto molto buono.
1: Dai, poche calorie.
0: Chi lo finisce adesso?
1: Non lo so, tanto poi domani corri.
0: È vero, è vero. Smaltisco subito la mia fetta. La mia fetta la smaltisco subito. Le prossime 4 ore in compagnia di Lorenzo Palma. Con me ci sentiamo domani a partire dalle 14. E domani mattina vi aspetto tutti alla Joy Run a Castel Romano.
1: Bravi, correte.
0: Ciao belli. Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
1: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale. Bentrovati da Andrea Soprani. Latina, drammatico incidente avvenuto alle 6 al chilometro 71 della strada statale Pontina sul cavalcavia di via Picasso all'altezza di Latina. Il bilancio è di 2 morti e un ferito. A scontrarsi un furgone e un SUV. A morire sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. Dalle prime informazioni il camion frigo avrebbe perso il controllo, probabilmente perdendo aderenza sull'asfalto bagnato, tamponando la vettura che lo precedeva. Aveva trasformato la sua abitazione al Casilino in un vero e proprio mercato di scooter rubati, trovati in gran quantità dagli agenti di polizia. Li smontava per rivendere i singoli pezzi. Il ricettatore, un romano di 60 anni, aveva anche uno scooter sul cavalletto perfino in salotto. Ad accorgersi dell'attività illegale ieri mattina è stata una pattuglia della polizia grazie alla segnalazione di un ragazzo al quale era stato rubato il motorino nella notte. Oltre 1000 prodotti contraffatti destinati ai bambini sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma nel corso di un'operazione condotta nella zona Anagnina, nel mirino dei Baschi Verdi, un esercizio commerciale che vendeva cover per cellulari e articoli di cancelleria riportanti marchi e personaggi di fantasia contraffatti. Tra i brand riprodotti illegalmente figuravano personaggi molto popolari tra i più giovani come la Bubu, Kuromi, Pokémon, Spider-Man e One Piece. Tennis internazionali d'Italia. In campo in questi minuti, dopo uno slittamento causa pioggia, la semifinale maschile del doppio che vede in campo la coppia italiana Bolalieva-Vassori contro l'inglese Skupski e l'americano Harrison. Mentre non prima delle 15 dovrebbe riprendere il quarto di finale tra Sinner e Medvedev, interrotto ieri sera per pioggia sull'1-1 e con il terzo set fermo sul 4-2. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. 14 e 2 minuti.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Il pomeriggio di Dimensione Suono Roma, quello del weekend, sabato, un po' ballerino dal punto di vista meteorologico. Cose ce ne sono. C'è il tennis, domani il derby, c'è la Joy Run, insomma, di materiale ne abbiamo tanta carne al fuoco, tanti eventi da raccontare nell'arco del pomeriggio insieme. Sono Lorenzo Palma, cominciamo con Rolf Rosario.
5: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

Limitless per realizzare la sua hit del bel periodo dell'anno, quando solitamente già a metà maggio si va al mare. Non è il caso dell'edizione 2026, anche se nei prossimi giorni la situazione meteorologica dovrebbe migliorare, quindi ci avvicineremo senz'altro all'estate. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 18 per raccontare quelli che sono gli eventi e le iniziative in città. Intanto, siccome siamo in quell'ora, diciamo a metà strada fra il pranzo già fatto e il pranzo in corso del weekend, raccontatemi un po' i programmi del vostro fine settimana, se vi trovate insomma lì a godervela con amici, pranzettino fuori, in macchina. 393 0119 119. Fra poco parleremo di cinema, ovviamente la stagione

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziende a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Dal 9 al 17 maggio, torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre.

insomma, vista la situazione meteorologica, ecco, e raccontateci al 393 0119 119. Si conclude oggi la semifinale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia sul 4-2 in favore ovviamente dell'azzurro nel terzo set, e quindi oggi alle 15 ci sarà il resto del match. Ci sarà un altro momento importante in questa giornata dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il tennis. Ci stiamo preparando un weekend insomma fitto di cose da fare per chi ama sgambettare. Domani c'è la Joy Run, quindi a Castel Romano la possibilità di muoversi in più direzioni con varie tipologie di gara. C'è la Joy Run, quella di 5 km per tutta la famiglia, che secondo me è perfetta da fare insieme a noi di dimensione Soroma. Intanto la musica con Harry Styles, lo sentiamo con American Girls.

0: 7.45, insieme a Lorenzo Palma fino alle 18, ovviamente lo sport da un lato, ma poi ci sono tutta una serie di iniziative, soprattutto per chi ama il cinema e soprattutto legate all'estate in città. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle, la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre mi rispostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo bulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensiamo.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
9: Fino al 17 maggio al centro commerciale Roma Est trovi l'evento 6 delle Torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il Municipio VI di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
10: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

che abbiamo risentito dal 2023, pomeriggio del sabato su Dimensione Suo Roma, lo sport ok, però tante le manifestazioni che stanno per partire a fine mese, dal 28 maggio fino al 12 luglio partirà anche il cinema in piazza, quindi parliamo di una rassegna che ci piace moltissimo della Fondazione Piccolo America, che trasforma la città in una grande, come dire, sala cinematografica, tutto ovviamente open air con proiezioni gratuite, film classici, film cult, pellicole in lingua originale sottotitolate, poi incontri speciali aperti a tutti, spesso e volentieri con registi e attori. È un appuntamento imperdibile per vivere l'estate qui in città. Se amate la musica, se amate il cinema e l'atmosfera legata al cinema, si parte il 28 con Piazza San Cosimato, poi al Parco della Cervelletta il 4 giugno e le proiezioni da Monte Ciocci il 6 giugno, quindi siamo pronti a partire.

di Maroon 5 con Wiz Khalifa, che abbiamo riascoltato nel sabato pomeriggio di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, diciamo dal post pranzo, quindi dal dopo pranzo fino all'ora dell'aperitivo, quindi in mezzo ci facciamo la merenda che ho portato per i miei colleghi, e poi affronteremo l'argomento la merenda perfetta. Intanto la musica con Ed Bauza, i suoni scandinavi che ci stanno facendo muovere tantissimo. Magnetic.

0: programmazione pomeridiana di dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Quando è già pronta alla redazione, fra poco le notizie.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Andiamo in redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del derby capitolino Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. È quanto previsto tra l'altro nell'ordinanza della questura della capitale, a quanto apprende la DN Cronos, che uscirà nelle prossime ore e in cui viene messo a punto un imponente piano di sicurezza. L'incontro di calcio è previsto alle 12 all'Olimpico, mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Pubblica Mattarella, si terrà alle 17. Latina, drammatico incidente avvenuto alle 6 al chilometro 71 della strada statale Pontina sul cavalcavia di via Picasso. Il bilancio è di 2 morti e un ferito. A scontrarsi un furgone e un SUV. A morire sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. Dalle prime informazioni il camion frigo avrebbe perso il controllo, probabilmente perdendo aderenza sull'asfalto bagnato, tamponando la vettura che lo precedeva. Torna la neve e tornano i romani sulle montagne della Ciociaria, sulle piste di Campostaffi. Filettino, questa mattina la coltre bianca era mediamente di 5 cm, un paesaggio insolito ma affascinante per la metà di maggio. MotoGP, Pedro Acosta conquista la pole alle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona, secondo a sorpresa Franco Morbidelli, poi Alex Marquez, cade Marco Bezzecchi che dovrà partire dalla 12ª posizione mentre Bagnaia non passa nel Q2 ed è il 13esimo in griglia. La gara sprint al via in questi minuti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Puntuali le 15.

0: all'ora della merenda insieme a Lorenzo Palma. Ci arriveremo, forse un po' presto per la merenda, qualcuno forse deve ancora finire di pranzare perché gli orari sono un po' sballati nei fine settimana, tante le iniziative non solo dal punto di vista sportivo in città, ve le racconteremo come sempre. C'è la musica, si riparte adesso con Gigi D'Agostino.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2001.

0: chiamano 393 0100 119 119. No, lo dicevo prima che mi piace l'idea di accompagnarvi anche in un altro momento della giornata celebrativo, soprattutto ai weekend, che è quello della merenda, un po' più tardi.
1: Buon pomeriggio, ecco, fatemo che mi sono svegliata, la merenda perfetta, sì. La bella mela gialla sbucciata,
0: ecco.
1: Meglio di così,
0: quando si sta a regime, come si dice, però effettivamente vuoi mettere la mela pomeridiana, cioè secondo me il momento migliore per gustare la mela è proprio a merenda, cioè te la sbucci piano piano, è un po' fastidioso perché tanti evitano di mangiare la mela proprio per questo procedimento, cioè la mangiano se qualcuno gliela sbuccia.

0: pomeriggio del sabato su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, e poi torniamo fra poco con un po' di messaggini a proposito dei programmi visti e rivisti del vostro weekend, programmi anche piuttosto interessanti e romantici.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Verb, Rita Ora, If It's Not Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Bem, ogni giorno il meglio.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
14: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
15: 7 anni insieme.
16: A chi?
15: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
16: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
17: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: in città allo sport, ok, però ci sono anche le iniziative personali che riguardano i rituali, le tradizioni del fine settimana all'ora della merenda. Si parla di merende perfette.
1: Ciao Lori, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Claudia.
1: La merenda perfetta?
0: Sì.
1: Un buon caffè, io lo prendo macchiato.
0: Sì.
1: E poi una fettina di pane bianco sciapo.
0: Bene.
1: Con sopra un cucchiaio di Nutella leggero.
0: Oh,
1: e parte il pomeriggio alla grande.
0: Ciao. Ci sta.

Gadolet Music alle 15.35 del pomeriggio di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Si parlava di cibo, si parlava di merenda perfetta, si parlava prima appunto della classica fetta di pane con qualcosa di buono sopra, e c'è un profumo che sa di casa, di attese, di cose fatte bene. È proprio il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale.

0: torna Bad Religion. Immagino un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi, con 10 panini unici nati dalle mani dei migliori parentieri del territorio. Dentro solamente farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati. Abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia fra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa sul sito panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi, proprio per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon.

0: con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
10: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
9: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
11: Fino al 17 maggio al Centro Commerciale Roma Est trovi l'evento 6 delle Torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il Municipio Sesto di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
12: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
14: Gruppo Autoequip.it.

0: stile di Madonna, con un supporto importante, sicuramente una figura chiave della scena pop della nuova generazione, Sabrina Carpenter. Non a caso ha scelto proprio lei per quello che poi è il primo singolo ufficiale dal Confession Tour. Si chiama Bring Your Love.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Sabrina Carpenter a supporto di Madonna, la canzone che fa parte dell'album nuovo, la seconda parte del Confession con la produzione di Stuart Price, Bring a Love. Sono le 15:46, il pomeriggio di Dimensione Sono Roma, i vostri bei programmini
1: alle 4 lo nel sushi c'è il saggio della palestra dei kickboxer e Maledietto.
0: Ah,
1: e stasera si festeggia l'anniversario delle matrimonio.
0: Beh, diciamo un programma romantico e al tempo stesso sportivo, perché le 4 è praticamente ora. 393 0119 119 il numero per i vostri messaggi WhatsApp.

Holden alle 15.53, pomeriggio di dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. Beh, il pomeriggio del sabato tendenzialmente, a parte la merenda, quella che ti fai casalinga, a parte tutta una serie di cose, magari segui lo sport da un lato, la mostra, i giretti, ci sono anche le pulizie domestiche, insomma qualcuno appunto ripiega sul sabato. Dimenticati le solite storie d'amore fatte di cene a lume di candela, di fughe romantiche. Il segreto per tenere proprio vivo un matrimonio, a quanto pare, secondo Kerry Johnson, un 39enne ex impiegato dell'UTA, praticamente ha detto addio alla sua scrivania per abbracciare scopo e mocio, e quindi fai casalingo a tempo pieno. Dopo anni passati a lavorare oltre 60 ore a settimana, ha realizzato che la carriera non stava solo prosciugando la sua energia, ma anche erodendo proprio le fondamenta del suo matrimonio. Quindi con tanto di figli, li cresceva in maniera diversa, adesso si dedica completamente alle faccende domestiche, ramazza in mano, si dà da fare e va d'amore d'accordo con tutti i componenti della famiglia. Salutiamo la categoria, giustamente, dei tanti mariti che sbrigano le faccende domestiche, e soprattutto mi piacerebbe capire voi maschietti in quale faccenda domestica siete particolarmente bravi.

0: Dimensione Suona Roma e fra poco si ritorna in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suona Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Buon pomeriggio alla nostra redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, servizio straordinario di controllo nei quartieri di Quarticciolo e Torbella Monaca, 19 gli arresti, 10 le denunce, eseguite dai carabinieri di Roma, 15 le persone finite in manette per detenzione e spaccio di droga, 10 i denunciati per vari reati tra cui droga, ricettazione falso, porto di armi e oggetti atti ad offendere, più di 500 le dosi di droga sequestrate. Un incidente mortale questa mattina al chilometro 71 della Pontina, cavalcavia di Via Picasso, nel tratto che attraversa il comune di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone si è scontrato con un SUV. In seguito allo scontro, entrambi i mezzi sono finiti contro il guardrail che costeggia la strada. Inutili i soccorsi purtroppo per il conducente dell'auto e il passeggero del furgone, deceduti sul colpo. Una bandiera con il tricolore con la scritta "Viva il Duce" al posto di quella del PD è quanto accaduto in una sezione Dem in provincia di Frosinone. Lo ha reso noto il PD Lazio, che denuncia un atto squadrista nel circolo intitolato a Luigi De Rosa, giovane ucciso in un agguato fascista a Sezze. Torna la neve e tornano i romani sul

0: le montagne della Ciociaria sulle piste di Campo Staffi Filettino. Questa mattina la coltre bianca era mediamente di 5 centimetri. Siamo allo sport con il tennis, l'internazionale d'Italia. Tra poco riprende la semifinale tra Sinner e Medvedev. Chi vince domani sfiderà Rud in finale. Intanto Bolelli e Vavassori nel doppio approdano in finale. Dopo le 17 si assegna anche il titolo femminile, la sfida tra Svitolina e Gauff. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
1: 16 in punto.

0: deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi interamente alla casa. Mi piacerebbe capire voi maschietti in quale mansione domestica siete particolarmente bravi.
1: Rhythmic History 98.

0: Studio insieme a Sasha. Buona domenica, buon sabato. È weekend, cioè sabato, domenica. Si perde un po' la cognizione del tempo. È pomeriggio e sicuramente sia di sabato che di domenica tendiamo a proprio concentrare il tempo per rimettere a posto casa. Noi maschietti siamo abili a fare alcune cose, altre meno, soprattutto nell'ambito del riordino. Voi maschietti in cosa siete particolarmente bravi?
1: Claudietto lava i piatti, membe meo.
0: Ecco.
1: Saluti da Catiuscia.
0: Sì.
1: Ecco, siamo arrivati.
0: Catiuscia ha detto, Catiuscia, ecco.
2: Ciao Lorenzo, sono Emanuela.
0: Emanuela.
2: Allora, rispondo io per mio marito.
0: Vai.
2: Non è bravo in nessuna faccenda domestica.
0: Perfetto.
2: Ciao.
0: Quindi devi occupartene unicamente tu.

diciamo Massione siete particolarmente ferrati, che ne so, lavare a terra, mocio, piuttosto che stirare, piuttosto che lavare i piatti. 393 0119 119 per raccontarcelo. Fra poco arrivano 4 hit. 4 for you. Le hit più ritmate.

0: oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
1: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31, sabato e domenica aperto. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.

0: concessionariafiori.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Let the vibration take you down. Protagoniste ogni ora le hit del
7: For You.
6: In arrivo Bruno Mars con I Just Might. Apriamo

0: capitale, siamo a Lorenzo Palma, intanto Sinner in finale, e quindi adesso insomma, affronteremo l'argomento fuori nel dettaglio, arriverà anche la nostra redazione poi alle 17 con Lorenzo Palma per parlare intanto dei vostri programmini. Salutiamo un po' chi ci ascolta non solo da casa ma anche fuori dall'Italia. Salutiamo chi ci scrive da Bogotà ed è Carlos, buon pomeriggio a te, grazie, bella musica, buon weekend anche a te. Ne approfitto per salutare chi interagisce con noi con i vocali WhatsApp.
1: Mariano da Roma.
0: Mariano,
1: buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Sì, sì.
1: Sono buono a fa tutto.
0: Bravo.
1: Lavo, stiro, cucio, faccio la magna, sono buono a fa tutto.
0: Bravo, bravo, siamo tutti capaci. Cioè noi maschietti devo dire che quando siamo bravi a far qualcosa lo facciamo anche abbastanza bene. Poi c'è chi non si impegna, però se ci mettiamo, insomma, ce la

0: nel pomeriggio di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non ti costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma. La barzelletta di Geppo.
2: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
3: Oddio, che è successo?
2: Se sposano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
9: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
8: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
9: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo.
8: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 41. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
12: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. Fino al 19 maggio tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya al taglio 1,05 euro a letto, solo nei punti vendita del Lazio.
13: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

che insomma solitamente si fanno nei weekend, comprese le pulizie, noi maschietti, dicevo, quando ci mettiamo a fare qualcosa, se ci impegniamo riusciamo a farlo abbastanza bene. Buon pomeriggio Lorenzo, hai proprio ragione, se voi maschietti vi applicate e fate le cose davvero bene, quindi è arrivata la conferma. Poi c'è l'eccezione di mio marito, che invece non c'è verso che si applichi nelle faccende. Vabbè, io intanto vado al concerto di Annalisa e alle faccende ci penserò. Questo è il messaggio di Terry, quindi salutiamo anche lei che si sta dirigendo verso il live di Annalisa, fra le tante cose di questo lungo fine settimana.

Roma è il ritmo della capitale. Buon pomeriggio, 16:53. Si parla anche ovviamente degli internazionali di tennis, perché Sinner torna in finale agli internazionali grazie alla vittoria su Medvedev in 3-7, con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per la pioggia. Domani pomeriggio alle 5 la finale, e quindi insomma c'è questo momento di tensione con Casper Ruud, e un altro appuntamento sportivo che va, e quindi sarà un'altra di quelle giornate belle intense. Poi c'è il derby da un lato, e ritorniamo ancora sui tanti eventi perché abbiamo da raccontare diverse cose. Intanto, Anima con Joji, Beautiful. You make me feel alive again.

0: 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
1: Andiamo in redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. In primo piano lo sport con il tennis. Jannik Sinner vince la semifinale dell'internazionale dopo aver battuto al terzo set Medvedev per 6-4. La sfida che era stata sospesa ieri per pioggia, domani se la vedrà con l'altro finalista Casper Ruud. Seconda finale consecutiva a Roma per il numero uno del mondo. Una sfida diversa, ha detto Jannik. Nella notte ho fatto fatica a dormire. Sono contento per come sono riuscito a gestire la partita. Questo è un torneo speciale per me, ha detto Sinner. E in finale anche la coppia

0: Azzurra Bolelli Vavassori, ora invece la finale femminile tra Vitolina e la Gau. Andiamo in cronaca. Autostrade, si è insediata formalmente la commissione di gara per la realizzazione dell'autostrada Roma Latina. Lo ha annunciato in un messaggio per i 70 anni di Golf Agricoltura Latina il vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini, sottolineando l'importanza di un'opera attesa da decenni dai territori del Basso Lazio. A fuoco, 3 chioschi sul lungomare di Sabaudia, è successo questa notte. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco sono in corso accertamenti per stabilire le cause degli incendi che hanno interessato 3 strutture di proprietà comunale, collocate a circa 200 metri l'una dall'altra e andate completamente distrutte. Ho ricevuto il comitato il 19 dicembre, sorto per rappresentare le istanze di oltre 5.000 cittadini residenti nelle case Enas Arco. Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, che poi ha aggiunto: chiederò al sindaco Gualtieri di incontrarli in tempi rapidi affinché possano condividere la loro angoscia e presentare le loro legittime richieste. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 17:02

0: sabato insieme fino alle 18, diciamo, dal post pranzo fino all'ora dell'aperitivo, merenda inclusa, e di conseguenza abbiamo parlato di merende perfette dell'arco di questo pomeriggio. Vittorie nell'ambito sportivo, tante belle cose da fare, la nostra musica che non può mancare assolutamente. 4 hit adesso da ascoltare.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

su Dimensione, sulla Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo risentito anche J-Lo con David Guetta di Save Me Tonight. A proposito di cose da fare questa sera, abbiamo sentito prima un'ascoltatrice che si stava dirigendo al concerto di Annalisa, ci sarà proprio lei sul palco al Palazzo dello Sport, e quindi pronta a infiammare il pubblico romano per un'unica data, quella secca, proprio questa sera, quindi tappa del suo atteso tour. Tra le altre cose, il rancore all'Atlantico Live, tra gli artisti che si esibiranno proprio in questo weekend. Ci sono poi anche nomi prestigiosi, Patti Pravo per esempio domani sarà al Teatro Brancaccio, quindi altra parentesi della musica italiana dal vivo per un pubblico non solo più adulto, per un pubblico decisamente trasversale sul palco dello storico Teatro Romano, per un concerto diciamo intimo e sicuramente intenso fra le cose interessanti che si possono fare in città. E poi c'è tanto sport e iniziative di cui parleremo nell'arco di quest'ora.

0: insomma, pioggia non a catinelle, però alternata a momenti di vento, e così. Domani la situazione dovrebbe essere migliore, però nell'arco di quest'oretta potrebbe essere utile, per esempio, farvi un regalo. Probabilmente lo faremo fra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix. Just the way you are. Safe, buona domenica.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroy al Company e 0100.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
12: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
12: Gruppo Autoequip.it.
1: Gioca e vinci, con Dimensione Suono Roma.
0: Dai che si gioca e si va già giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico per Golden Gala Pietro Mennea, uno degli appuntamenti più attesi dell'atletica mondiale, e torna uno spettacolo di altissimo livello con 17 atleti italiani impegnati in 13 delle 15 discipline in programma. Riflettori puntati su Marcel Jacobs, Mattia Furlani, Andy Diaz, una serata che promette sicuramente delle sfide entusiasmanti, ma soprattutto un grande spettacolo all'insegna dell'eccellenza tecnica e del meglio della atletica internazionale. Due ingressi da regalare per il Golden Gala al più veloce che si mette in contatto con noi al 393 0119 119. Basta scrivere Golden. Torneremo a giocare più tardi e poi anche nella giornata di domani fra le 8 e le 11.
2: Game on.
13: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri, 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi, per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
14: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
15: Fino al 17 maggio al centro commerciale Roma Est trovi l'evento Sei delle Torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il Municipio Sesto di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
16: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
14: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
17: Your Energy Weekend.
1: Dimensione Suono Roma.

Il weekend di Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon sabato a tutti, sono Lorenzo Palma, poi più tardi con Daniele Greco racconteremo un po' la Joy Run di Castel Romano, visto che domani si correrà. Domani mattina presto cercheremo di capire quelli che sono i tre percorsi che poi sono adatti un po' a tutti coloro che sono appassionati di corsa in generale, i vari podisti, e c'è anche la possibilità di insomma, sgambettare tranquillamente anche se non si è preparati. La musica è intanto con Tame Impala e questa è Dracula.

0: anche open air, perché adesso arrivano le arene cinematografiche estive. Beh, lui sarà protagonista proprio quest'estate a luglio qui alla cavea dell'Auditorium. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto ed edizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
12: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanychia.it.

0: moltissimo l'originale del progetto italiano di Milky del 2002. Qui c'è il remix di David Guetta, che poi ha rispolverato un pezzone degli anni 2000. Sto parlando di Music Sounds Better With You, c'è proprio quel sample utilizzato per Just The Way You Are, versione
1: nuova. Missione Suono Roma.

0: pezzo del 2002 meraviglioso di Milky, che è un progetto veneto con tanto di cantante di nome Giuditta, però nel video c'era una modella, perché andava molto di moda negli anni 90 l'artista dance sostituita dalla modella nei video. I Black Box per esempio, gli FBI Project avevano tutte modelle. Io conobbi addirittura caro Daniele Greco che
1: Palma, io sto sentendo proprio meticolosamente, ascolto i suoi racconti, gli aneddoti sugli anni 90.
0: Sì, perché io facevo delle serate con Rado Presti degli FBI Project.
1: Ah, sì?
0: E a un certo punto mi presenta questa sua amica Cristina, che era la cantante, in realtà immagine del progetto degli FBI, che cantano appunto Everybody All Over the World. Quindi Cristina era Tina Chris quando si presentava live, ma lei non cantava.
1: Era l'immagine.
0: Perché erano tutti sample utilizzati, voci, e lei
1: andava di moda questo. Non si sa bene il perché alla fine. Sono quelle mode che arrivano.
0: In questo caso, però, Milky cantava lei originariamente. Molto bene, questo molto per dire bene. Che ci stiamo avvicinando di corsa ai tanti eventi in città. E
1: di corsa, c'è la Joyrun. Sì. Mi sto preparando anch'io.
0: Allora, gara competitiva di 10 km, farei quella tu?
1: Non credo, okay. Forse se riesco non competitiva.
0: Quella non competitiva a 9,9 km.
1: Quella dei 5 km, okay. Per i bambini.
0: Quindi, no, la Farrana.

0: che va bene, sì, un po' per tutta la famiglia,
1: per divertirci, dai.
0: Esatto, esatto.
1: Però quella,
0: ti sei preparato?
1: Mi sto preparando, sai, io mi alleno ogni giorno, quindi sì, sì, credo di farci, però non lo so,
0: dunque
1: saremo lì.
0: E lo spirito della corsa deve essere uno spirito dello stare insieme,
1: ma certo, della compagnia, del divertimento, del ridere, del fare,
0: ma
1: insomma,
0: sì,
1: saremo insieme,
0: anche una camminata veloce,
1: va bene, qualsiasi, l'importante
0: ma
1: è esserci,
0: perché cioè, non vuol dire magari uno va in palestra, però un allenamento di 5 km, una corsa aerobica, magari non sei pronto, il tuo fisico non è preparato,
1: però.
0: Arriviamo con quello spirito di iniziativa e con la voglia di divertirsi piuttosto che

0: belli, pronti, insomma, a celebrare i vari momenti della giornata, insomma, dal post pranzo fino all'ora dell'aperitivo. È pronto Daniele Greco?
1: Sono pronto con l'aperitivo. Sì. Il gin mare.
0: Io adesso
1: gin
0: veramente mare. Vado a fare l'aperitivo. Sì, vado a fare un aperitivello e poi la serata prosegue via liscia.
1: Sì.
0: Poi domani mattina ce ne sentiamo ovviamente molto presto.
1: Va bene.
0: Sarà passaggio.
1: È stato un piacere ritrovarti nell'estate.
0: Un piacere anche per me. Vi lascio con Daniele Greco tra poco.
1: Befitos.
0: E stiamo sa chi.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Un buon pomeriggio alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Momenti di paura a Morlupo poco dopo le 23 di ieri sera, quando un grosso cinghiale è caduto ed è rimasto intrappolato nell'intercapedine di un'abitazione al primo piano di una palazzina. L'animale, separato dai propri cuccioli e impossibilitato a liberarsi, ha iniziato ad agitarsi violentemente, colpendo con testa e morsi le finestre dell'edificio. L'allarme è stato lanciato dai condomini preoccupati. Si tratta di una femmina di 100 kg all'interno degli appartamenti di un condominio vicino a Roma. Servizio straordinario di controllo nei quartieri romani del Quarticciolo e Torbella Monaca. Sono 19 gli arresti, 10 le denunce dei carabinieri, 15 le persone in manette per detenzione e spaccio di droga, 10 denunciati per i vari reati, tra cui droga, ricettazione, falso, porto di armi e oggetti atti ad offendere, più di 500 le dosi di droga sequestrate. Roma si prepara alla giornata di domani in vista del derby Roma-Lazio e delle finali degli internazionali BNL d'Italia, alle quali prenderà parte anche il presidente Mattarella. Il questore di Roma ha impostato la pianificazione secondo un sistema integrato che possa gestire gli aspetti operativi, la sicurezza e la vivibilità degli eventi attraverso un coordinamento unico tra tutti gli attori coinvolti. Le altre partite di domani saranno alle 12 Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Poi alle 15 si giocherà Inter-Hellas-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, in serata Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: 18 ed un minuto.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Grazie alla redazione che ci ha portato in figo, ma grazie a Lorenzo Palma, Bel Titos, che ci ha condotti magistralmente fino a qui nel sabato che prosegue in mia compagnia. 16 di maggio, eccoci qua, cominciamo alla grandissima da un bel pezzo degli anni 90, una storia del ritmo, e lui di storia se ne intende, il nostro Palma, Network di Memories.

Charady, Where Is My Husband, ad aprire ufficialmente il sabato pomeriggio in mia compagnia Daniele Greco. E estamos aquí. Ciao a tutti, buon weekend, buon sabato, 18:08 minuti di questo 16 maggio, in questa metà di maggio un po' particolare, ma come spesso capita in questo mese il clima è un po' frizzantino, direi, e quindi non si sa più come vestirsi. Una volta esce il sole, una volta piove, nuvoloni, temporali, perché ci sono gli internazionali, ovviamente in maggio è così, dove tra l'altro il nostro Yannick Sinner è assoluto protagonista. Da poco ha vinto, quindi domani ore 17 finalissima degli internazionali d'Italia qui a Roma, al Foro Italico, da non perdere, così come una partitina per gli amanti del calcio della nostra città, insomma piuttosto sentita da queste parti, che il derby, e si giocherà domani a mezzogiorno, un orario particolare, mezzogiorno, anche altre gare, sì, perché c'è il fatto della contemporaneità. Va bene, segnati il nostro numero, se non ce l'hai può esserti utile anche per giocare in vari momenti della nostra diretta. Da qui alle 22 ci saranno tra cui Roma. 3930 119 119, la musica continua ovviamente protagonista del weekend, lei Billie Eilish.

0: Embers, quella di Robin Schulz, sentita nel sabato pomeriggio di Dimensione Sono Roma. C'è un profumo che sta di casa, di attesa e di cose fatte bene, il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale, perché torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta, dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Beh, attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie.

0: Torna il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
8: Maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Stazione Suono Roma, meteo.
1: Tempo ancora instabile nelle prossime ore sul Lazio, con precipitazioni sparse e localmente anche di medio-forte intensità, e da segnalare inoltre la neve dai 1600 metri di quota. Domani poi tendenza a miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che sfioreranno a Roma i 20 gradi. Da segnalare però i venti che soffieranno tesi nelle prossime ore, da domani in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Yes! Questa è Dimensione Suono Roma, questo è il ritmo della capitale. Ripartiamo! Ciao da Daniele Greco, ci siamo fino alle 22 insieme, bella questa forfonio che arriva alle 4 di fila.

degli anni 90, eh? Anno 92 per l'esattezza. E siamo tornati con Rhythm. Rhythm. Rhythm is a dancer. Quella di Snap, sì. Il nostro appuntamento Rhythmic History, storia del ritmo, per ricordare, per rivivere insieme con lo spirito, con la mente, col corpo, con tutto, il sound più bello del passato. Stessa dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Buon sabato pomeriggio, c'è anche Calvin Harris.

0: riascoltata su Dimensione Sono Roma. Attenzione amici, perché sta arrivando lui, il gioco più amato da tutti voi. I Love Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Roma. I love Roma.
1: Meno male che c'è lui, ci ho messo un po' ad arrivare, a dir la verità lo stavamo attendendo con una discreta ansia. Il nostro gioco ufficiale, quello di Dimensione So Roma, I Love Roma, che arriva sempre a sorpresa, però eccolo qua, quello in cui regaliamo lo zainetto della radio. Pronti? 3930 119 119. Attenzione, perché giochiamo con un protagonista. Il protagonista è lui, uno dei monumenti della musica italiana, nato a Roma, chiaramente un grande cantautore, nato nel 51, proprio oggi è il suo compleanno, parliamo di Claudio Baglioni. Grande Claudio! Sì, è dovuto visto che è il suo compleanno. Va bene, quindi abbiamo capito, si gioca con Claudio Baglioni, ma vogliamo sapere questo, se sei romano non puoi non sapere questa domandina qui. In quale quartiere di Roma, della capitale, è cresciuto e ha vissuto l'adolescenza Claudio Baglioni? Garbatella? Centocelle? 3930 119 119. Scrivi adesso su WhatsApp la risposta esatta, so che sai qual è.
0: I love Roma, I love Roma.
2: Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Stiamo giocando, diamo il benvenuto a Roberta. Ciao Roby.
2: Ciao Daniele, weekend,
1: yeah! Vai con tutta la famiglia, bellissimo, bellissimo. Quanti siete?
2: E adesso in macchina quattro. Però uno è via con gli amici.
1: Ho capito. Da dove torni di bello? Raccontami un po' questo sabato, questo weekend.
2: Torno dalla partita di mio figlio che ha stravinto, quindi siamo contenti anche di questo.
1: Bene, quanti anni ha?
2: Ha 12 anni.
1: 12 anni, piccolino. Quanto hanno vinto? Come si chiama? Lo salutiamo.
2: 4-0 hanno vinto e lui si chiama Flavio.
1: Ha segnato Flavio oppure no? Marcatore.
2: No, però ha fatto assist.
1: Ha fatto l'assist, va bene, va bene, va bene. Grande Flavio, 4-0, ottimo. E adesso siete di ritorno verso casa.
2: Sì, adesso sì.
1: Ok, va bene Roberta, una bella serata quasi, sicuramente lo sarà perché hai vinto il nostro zaino e siamo contenti di questo.
2: Anch'io.
1: Perché giochiamo, un appuntamento importante perché ci sono, c'è un, insomma, un compleanno di quelli mica da poco, perché 75 anni fa oggi nasceva il grande Claudio Baglioni. Grazie regia, grazie. Doveroso, doveroso. Senti un po', dimmi dove è cresciuto, ha vissuto la sua adolescenza Claudio Baglioni, in quale quartiere?
2: Ovviamente Centocelle.
1: Centocelle, risposta esatta, vogliamo sapere proprio questo, non a Garbatella. È nato,
2: no, no.
1: In realtà bisogna dirlo, è nato a Montesagro, poi la sua famiglia si è trasferita a Centocelle e lì poi ha vissuto la sua adolescenza, ha scritto tante canzoni lì, quindi è nata la sua vena artistica, diciamo, a Centocelle. Bene, sì. Roberta, hai vinto lo zaino, siamo contenti, grazie a Claudio Baglioni, che piaceva a tua mamma, mi hai detto, vero?
2: Anzi è capitata proprio bene perché mamma ormai insomma è volata. E quindi glielo dedico proprio.
1: Bene, bene, bene, davvero col cuore. Questo col cuore, Roma col cuore, ci piace.
2: Sì,
1: un abbraccio grande Roberta, un bacio a te.
2: Grazie.
1: E a tutti i tuoi figli, ok?
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: È il ritmo della capitale e si sente il ritmo del weekend. Can turn the lights off. Stai qui, non muoverti.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonaroma.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Puntuali, ritorniamo in redazione per le ultimissime dall'Ada.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Yannick Sinner centra la finale degli Internazionali d'Italia, la quinta di fila in un Master 1000, nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per pioggia, e ha vinto 6-4 il terzo decisivo set contro Medvedev. Domani davanti al capo dello Stato Mattarella, l'ultimo atto nella finale delle 17 contro Rud. Bello rivedere il presidente, dichiara Sinner. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe allo stadio in occasione di Roma-Lazio derby programmato per le 12. Previsto l'impiego di assetti speciali, tra cui droni per il monitoraggio dall'alto del sistema antidrone della questura, agenti della polizia fluviale e reparti a cavallo in assetto da ordine pubblico nell'area inoltre, ma anche nei luoghi del centro cittadino, già scattati servizi preventivi. Predisposto un piano di safety unico per stadio e Foro Italico con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio. Previsti corridoi differenziati per le tifoserie, la sede di raccordo e coordinamento dell'intero assetto operativo sarà il centro per la gestione della sicurezza dei grandi eventi allestito in questura. È di 2 morti e 1 ferito il bilancio del tragico incidente di stamane alle 6 sulla Pontina, sul cavalcavia di via Picasso. A scontrarsi un furgone e un SUV finiti contro il guardrail, morti sul corpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone, in gravi condizioni al Santa Maria Goretti l'autista del Cassonato. E altro grave incidente sull'Appia all'altezza di Terracina, qui si sono scontrate 2 autovetture, ci sono 1 morto e 1 ferito grave. Verso il derby, clamoroso in casa Lazio, a poche ore dalla stracittadina, out per un problema muscolare il portiere Motta, dentro il quarto portiere di stagione Alessio Furlanetto, mancheranno anche Patrick e Zaccagni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: Hola, chico.
1: Un beso.
2: Un beso, sì. Estamos aquí, estamos aquí. Oh, a proposito, l'hai vista la nuova stagione di Berlino? Me la sto divorando tutta. Tra un po' ne parliamo insieme. Ciao, sono Daniele Greco e questa è la nostra musica. Si riparte con un capolavoro.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2004.

quella di Lady Gaga con Docci. 19-12 minuti, dimensione sono Roma. Quindi, ieri è uscito Berlino 2 e la dama con l'ermellino. Per intenderci, sono gli stessi autori e produttori della Casa di Carta, la Casa dei Papel. E io ieri sera ho detto, vabbè, mi vedo una puntata in tranquillità, sai, sono appassionato del genere, mi piace. È solo che è finita male, perché poi sono andato avanti in automatico, era praticamente finita in due ore. No, mancano due episodi in realtà, li vedrò stasera. Quando finisco la diretta vado subito a vederli, perché mi fa impazzire. Cioè, poi lui, Pedro Alonso, l'ambientazione quest'anno è stupenda. Questa seconda stagione girata quasi interamente a Siviglia, quindi Spagna, super caliente, feste, ville enormi, musica. Ed è forse questo il segreto del successo che sta avendo in Italia. È già la numero uno delle serie più viste ed è uscita solo ieri. Questo per intenderci il fenomeno Casa di Carta, Berlino, tutte queste serie che ci appassionano da anni. Poi una cosa che forse non tutti sanno è che Pedro Alonso, cioè Berlino, lui il protagonista, l'attore, improvvisa tantissimo, molte delle pause strane, quelle che fa, dei sorrisi inquietanti che ci mette dentro, delle frasi teatrali che tira fuori, non sono scritte nel copione. Lui interpreta proprio, va a braccio e improvvisa. È un genio assoluto. Poi è uno di quelli che ama anche l'Italia, lui quando può, quando finisce le riprese viene in Italia. Non so se abbia una casa a Roma, chissà. Vabbè, tra poco parliamo di vacanze, di uno studio davvero molto interessante che ci farà felici, pensa te.

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio la Molisana, pasta di semola 500 grammi, 79 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est, dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
11: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
12: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Tempo ancora instabile nelle prossime ore sul Lazio, con precipitazioni sparse e localmente anche di medio forte intensità, e da segnalare inoltre la neve dai 1600 metri di quota. Domani poi tendenza a miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che sfioreranno a Roma i 20 gradi. Da segnalare però i venti che soffieranno tesi nelle prossime ore, da domani in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebimeteo.

pause molto più frequenti, tipo una mini vacanza ogni 2 mesi. Ma non serve il viaggione ai Caraibi o alle Maldive, bastano anche pochi giorni, un weekend lungo, una fuga vicina, anche low cost. L'importante è staccare davvero dal lavoro con regolarità e soprattutto dai pensieri che il lavoro si porta appresso. Questo perché il nostro cervello non è progettato per tirare dritto 11 mesi aspettando Ferragosto come premio finale. No, la vera strategia sarebbe fare meno vacanze lunghe e più pause distribuite durante l'anno. Un po' come ricaricare il telefono prima che arrivi all'1% invece di aspettare che muoia del tutto, ecco, più o meno così. Tra l'altro c'è anche un dato curioso che mi ha colpito, ovvero che già l'attesa della vacanza ci fa star meglio, cioè siamo più felici ancora prima di partire. Allora è vero che l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. C'avevano ragione, c'avevano ragione.

0: Sette storie e ritmo in una città che cambia e si modifica. Centocelle, la clinica Guarnieri, è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: Sveglia gladiatori!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
3: Sì.
2: E per paura del traffico sono già arrivato.
3: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
4: Esatto, gli diamo un consiglio come affrontare il primo giorno di lavoro.
3: Allora, entra, saluta tutti.
4: Entra,
3: buongiorno.
4: Salve, io sono quello nuovo, eh.
3: Ok.
4: Poi dov'è il direttore?
3: Dov'è il direttore?
4: Della stanza, dove è? Là, Bussi.
3: Bussi. Salve,
4: salve, salve, salve. Lei è il direttore, sì.
3: Sì, sì.
4: Senta, ma quando vado in ferie?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
12: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
13: 7 anni insieme.
14: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare.

0: partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
1: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17.

0: fisicato che non è altro di Jason Derulo. Diamo spazio alla musica nuova, alle nuove uscite della settimana, musica fresca che piace a noi. C'è il bel progetto di Zerb con Rita Ora, Is Back If It's Not Love.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Love, I don't want it. If it's not love, I don't need it. Della serie, oh, se non amore è vero, io non lo voglio, no, no, no. Mai accontentarsi, soprattutto in amore. Giusto, sembra giusto. È la nuova di Zerb con Rita Ora, meno afro house, più un sound orientato su un house melodico. Bello, bello, mi piace questa novità appena sentita nel sabato sera di Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Proprio ieri sera lo facevano, è andato in onda in TV, L'Uomo Ragno, Spider-Man.

0: tempo, eh?
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per

0: Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
1: Siamo in redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo, i carabinieri di Roma hanno eseguito un controllo straordinario al quartier Ciolle a Tor Bella Monaca, seguendo 19 arresti e 10 denunce, 15 arresti in flagranza per detenzione e spaccio, 4 per ordini di carcerazione, 10 persone denunciate per droga, ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere. Più di 500 le dosi di droga sequestrate, tra cocaina, crack, hashish e marijuana, sequestrati anche munizionamento per armi comuni da sparo, coltelli e una mazza da baseball. A Colle Oppio e a San Lorenzo, doppio intervento dei carabinieri, 9 arresti, 2 denunce, decoro urbano ripristinato. A Colle Oppio, rimossi con il supporto dell'AMA 200 kg di rifiuti, identificati 161 soggetti, controllati 49 veicoli. Altri 4 arresti nell'area di San Lorenzo, sequestrati quasi 170 grammi di hashish e una quantità minore di crack. L'AMA ha rimosso 150 kg di rifiuti. Installando i loro nascondigli ingegnati per il prelievo pronto uso per lo spaccio a cielo aperto, la polizia ha neutralizzato nelle ultime ore 7 pusher attivi tra i quadranti nord-ovest e sud-est della capitale. Yannick Sinner centra la finale degli internazionali, la seconda consecutiva a Roma, la quinta di fila in un Master 1000 nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per la pioggia, battendo 6-4 nel terzo decisivo set Medvedev. Domani la finale davanti a Mattarella contro Ruud. Verso il derby saremo stati pronti a giocare in qualunque orario, in qualunque giorno, un guanto di sfida di Gasperini. Del derby di Roma mi piace molto lo sfottò dei tifosi, sono unici per bellezza e simpatia. In casa Lazio, auto il portiere Motta per un problema muscolare, dentro il quarto portiere di stagione Alessio Furlanetto all'esordio con i biancocelesti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Vamos, sono le 20.

d'ordine. questa qui. Sì, avevi capito, è weekend, ce lo godiamo tutto, anche perché arriva una hit che fa proprio fine settimana. Fa Saturday Night, parliamo di Love Generation. Questa. Rhythmic History 2005.

su Funny in Love, quella che ci porta dentro il sabato sera di Dimensione Sono Roma, 26 minuti con Dani Greco. Ciao Bezitos, non ho ancora mandati Bezitos, li mando a tutti voi, buon fine settimana, che si di relax e di svago, ci siamo noi a mettere la musica ritmata. È arrivato anche un messaggio che potrebbe aprire una discussione, ne sono molto sicuro, perché è una anonima, perché femmina, dice: ciao Dani, ciao Radio, sono una ragazza di 30 anni, ho da poco finito il date, l'appuntamento con questo ragazzo, non mi è piaciuto per niente e non so come dirgli che non voglio una seconda uscita con lui. Cosa fare? Non lo so, io lo chiedo a voi, cioè giro questa tua preoccupazione, questo tuo problema agli amici di fuori, che sono sicuro sapranno aiutarti. Quindi giriamo i consigli che spero mi darete, che poi girerò questa ragazza. Allora, diciamo, una ragazza che non vuole un altro appuntamento con lui, cosa deve dire a lui per uscirne pulita? Nel senso, no, niente ghosting, niente orbiting, sai queste parole nuove? Cosa deve dire? 393 0119 119, aiutami tu, perché non so proprio cosa.

0: su Dimensione Sono Roma. Quindi consigli per questa ragazza che non sa come dire a lui che non vuole un secondo appuntamento. Insomma, non le è piaciuta l'uscita. Dai, ci sta, ci sta.
1: Ciao, buonasera, Santina Giampino.
0: Ciao, Ghiccio.
1: Se mi diviti la menzogna oppure mi diviti uscire dal discorso, cica e ti detta. Oh. Anche se gli dai una padossa, le padosse insegnano a crescere.
0: Ah, sì,
1: dai. L'unico io che ci sono campato così. Ciao, ragazzi.
0: Ciao. For you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
9: Già, sto per regalare due ingressi per un grandissimo appuntamento che non puoi perdere assolutamente se ami lo sport e l'atletica leggera, perché il 4 giugno allo Stadio Olimpico arriva Golden Gala Pietro Mennea. Uno degli appuntamenti più attesi dell'atletica mondiale, il Golden Gala di Roma, torna con uno spettacolo di altissimo livello. Saranno 17 gli atleti italiani impegnati in 13 delle 15 discipline in programma, con riflettori puntati su, ovviamente, il nostro Marshall Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz, i grandi italiani. Una serata che promette sfide entusiasmanti e grande spettacolo all'insegna dell'eccellenza tecnica e del meglio dell'atletica internazionale. Due gli ingressi che puoi vincere adesso. Adesso scrivendo su WhatsApp il nostro numero 3930 119 119, la parola chiave che è Golden. Scrivi adesso Golden e ti regaliamo due ingressi per il Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico il 4 giugno. Vai!
10: Game on! Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.

0: Buongiorno Roma, meteo.
1: Tempo ancora instabile nelle prossime ore sul Lazio, con precipitazioni sparse e localmente anche di medio forte intensità, e da segnalare inoltre la neve dai 1600 metri di quota. Domani poi tendenza a miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che sfioreranno a Roma i 20 gradi. Da segnalare però i venti che soffieranno tesi nelle prossime ore, da domani in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Suonano ogni ora qui da noi 4 hit di

0: di Dimensione su Roma. Il nostro sabato sera, stai qua, non muoverti.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Fino al 17 maggio al centro commerciale Roma Est trovi l'evento 6 delle Torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il Municipio Sesto di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
7: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
10: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanychia.it.

0: suona bene a quest'ora, 20:45. La linea adesso a Lorenzo Palma, è tornato per aggiornarci quali sono le 10 tracce dance più forti del momento. Scopriamole.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.

dance più programmate in radio negli ultimi 7 giorni, una classifica di primizie di stagione. Ovviamente sono ben 3 le nuove entrate questa volta, il numero giusto per scombinare un po' la situazione. Intanto scende alla 10 Kunz con Boys Noize e alla 9 c'è la prima nuova entrata della settimana, Zerbe con Rita Ora e If It's Not Love, la versione remix.

Peace Not Love. Tutto è cominciato con un DM su Instagram. Rito ha contattato il DJ producer Zurb dopo aver ascoltato la sua Space mentre si trovava in viaggio in Italia, e così è nata la hit che abbiamo appena ascoltato. Nuova entrata alla 9, ma anche alla 8 c'è una nuova entrata. Ritorna il DJ tedesco Topic con Back G di Sorry Puppy.

Per i Papi è un inno al divertimento, all'indipendenza femminile, celebrando la libertà di essere se stessi senza scuse, in linea un po' con l'attivismo di Becky G. Fra le hit che scendono ci sono anche Jennifer Lopez e David Guetta di Save Me Tonight alla 7, ma scende anche Loco Loco di Gordo alla 6, e a metà classifica ci sono gli scandinavi The Bowser con Magnetic. Ma prima o poi questo mix di suoni funk elettro morbido e bello gruvoso otterrà quella posizione lì, la più alta. Intanto ci stiamo arrivando anche grazie alla stabilità di un altro bel progetto, quello di Another, che non si schioda dalla 4. La più alta nuova entrata la troviamo proprio fra le prime 3 ed è la nuova di Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

ricordarvi il nuovo di Madonna, canzone che anticipa l'album Confession 2 che arriverà a luglio, e quella che poi le ha presentato così un po' sorpresa sul palco del Coachella proprio con Sabrina Carpenter. Adesso è arrivato il momento di duellare. Se la giocano anche questa volta Bob Sinclair con Kaisa di Can't Wait, diciamo insieme alla colonna sonora di Runaway, persone iconico del Diavolo Veste Prada, Lady Gaga con Doici di Runaway, che settimana scorsa invece si trovava proprio nella posizione più alta. Sarà la stessa cosa?

arrivano dal Regno Unito, questo loro stile che mescola un po' di R&B, hip hop, e grazie al quale ebbero grandissimo successo nei primi del 2000, e dal 2003 arriva questa qui, appena riascoltata, Scandalous. Buona serata, buon sabato sera da Dani Greco. Questa è Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, è il ritmo del weekend, anche con questa hit potentissima.

0: non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Eccoci in redazione, ultimo giro di oggi con tutte le news.
2: Buonasera da Francesco Certo. Il sindaco Gualtieri è stato nominato tutore della bimba di 6 anni finita al centro di una disputa giudiziaria tra i genitori e la cui storia è salita alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi, perché contro il suo collocamento in una casa famiglia si era mobilitato l'intero condominio a Monteverde. Ieri, con un provvedimento d'urgenza indifferibile senza uso della forza, i servizi sociali sono andati alla scuola frequentata dalla piccola, per la quale è stato disposto il collocamento immediato dal padre nei confronti della madre già decaduta dalla responsabilità genitoriale. I giudici del Tribunale per i minorenni hanno stabilito il divieto di avvicinamento alla bimba con la possibilità di incontri protetti, mentre per la piccina, oltre al tutore, è stato nominato un curatore speciale. Un ex deposito di autobus dell'ATAC a Piazza Baisizza in Prati, trasformato in una corte verde con una foresta sospesa nel cuore di Roma, è il progetto di rigenerazione affidato allo studio dell'architetto Boeri, che porterà alla realizzazione di un centro polivalente per cultura, formazione, commercio, co-working e tempo libero, con una nuova piazza a uso pubblico e un giardino pensile di 8.000 metri quadri. Lotta alla contraffazione, i finanzieri di Roma hanno sequestrato in un esercizio sulla Lagnina 1.000 articoli potenzialmente pericolosi e destinati ai bambini. La merce includeva brand iconici e molto amati dai giovanissimi come la Bubu, Kuromi, Pokémon, Spider-Man e One Piece. Il rappresentante legale dell'attività è stato deferito. Saranno oltre 1.000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico, alle 17 la finale degli internazionali Sinner-Rud e nelle zone limitrofe in occasione del derby Roma-Lazio programmato per le 12. Previsto l'impiego di assetti speciali, tra cui droni per il monitoraggio dall'alto e il sistema antidrone della Questura, agenti della polizia fluviale e reparti a cavallo in assetto d'ordine pubblico, nell'area inoltre, ma anche nei luoghi del centro cittadino già scattati, servizi preventivi. È tutto per oggi, l'informazione tornerà domani.

0: 21 e 3 minuti.
1: Adesso, now, subito.
2: Un altro hit senza interruzioni.
0: Se sono 4 le hit che stiamo per ascoltare, ancora buona serata da Daniele Greco, ovunque tu sia, magari anche a quelli che hanno acceso la radio da poco, sono già usciti. Dove vi porta la macchina? Dove vi porta la vostra auto? Noi ci mettiamo la musica più ritmata, le hit più ritmate, quelle che ci fanno stare bene, tipo questa che arriva sul volume.

questo gran bel sound Magnetic, sentita in chiusura dell'ultima 4 for you di oggi, le 4 hit senza interruzione di dimensione. Sono Roma, sabato sera con noi 21:15 e con me Daniele Greco. Saluto anche chi sta lavorando, il popolo dei lavoratori del weekend, coloro che non conoscono la parola riposo, qui viva al contrario, chiaramente, cioè, si lavora quando gli altri sono in modalità relax, al contrario noi chiaramente vi mandiamo sempre un grande abbraccio, siamo anche qui per voi, specialmente per un amico che ci sta ascoltando, categoria guardia giurata, Rosario, che saluto. Loro invece sono i Coldplay insieme a Beyoncé, li ritroviamo con questa.

0: Nel weekend di Dimensione Sono Roma, e sai l'impatto che ha il 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, eh? A loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it. Fallo.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe. Buona domenica.
3: Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle.
2: Milky. Just the way you are. David Guetta remix.
4: Just the way you are.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
9: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
8: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
9: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo. La bellezza si vive al Maximo.
8: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
10: Attenzione Roma, è arrivata una grande novità da Autocentri Balduina. Scopri Dongfeng, tecnologia premium di ultima generazione, motori termici, ibridi ed elettrici, solo full optional e in pronta consegna. Prezzi a partire da 16.000 euro. E la manutenzione? Tutte le nostre auto sono garantite fino a 10 anni e 250.000 chilometri. Vieni a provarle ora a Roma in via Cipro 111. Non aspettare, passa da Autocentri Balduina o visita il sito autocentribalduina.com.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
12: Aciglia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
13: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
12: Aciglia Immobiliare e Nick Carretta, più valore al tuo immobile.
14: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
15: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
15: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima.

0: due grandi voci, The Weeknd e Ariana Grande, insieme al nostro Save Your Tears. La versione remix di Dimensione su Roma. Buon sabato sera, 21:30, quasi qualche secondo. Sono le
1: mezza. Weekend taglio, Daniele. Ciao. Sto lavorando, oh, però domani vorrei andare a mare. Solo che già mio marito mi ha detto: ma dove vai che ancora fa freddo?
0: Il marito non ha tutti i torti. Effettivamente l'aria è freschina, è frizzantina. Domani le massime sono intorno ai 21-22 gradi. Quindi, però si può, c'è il sole, quindi volendo si potrebbe pure azzardare. Vabbè, se no, se c'è qualche dubbio, chiedi a ChatGPT, no? C'era anche un tempo in cui non esisteva ChatGPT, ti ricordi? E le risposte a tutti i nostri dubbi ce le dava Yahoo. Ti ricordi Yahoo? Stavo vedendo che sono già 5 anni senza Yahoo. Yahoo. È il 2021 quando venne data la parola fine a questo sito, che poi è chiuso perché praticamente non lo usava nessuno, è superato da tutti gli altri siti. Infatti però ricordo che quando annunciarono la chiusura molta gente non era triste perché perdeva un servizio, ma perché perdeva un pezzo di infanzia, di adolescenza, gente che è cresciuta scrivendo su Yahoo. Yahoo Answer, quanti ricordi.

0: come ci siamo fatti eleganti in questo sabato sera. Everything But The Girl, Missing. Remix è quello di Todd Terry. Nella nostra diretta c'è un profumo che sa di casa, di attese e di cose fatte bene. Il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al golf club Archi di Claudio. Un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. E 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche, della carta dei grani, Petra. E farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Puoi essere dei nostri? Attenzione perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le scarpe più comode, perché l'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non l'ha mai assaggiato.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: 7 anni insieme.
4: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Novità.
1: Un titolo preso in prestito da Antonellone Venditti, visto che buona domenica, noi ci ricordiamo soprattutto quella canzone, però una bellissima hit nuova di un grande ragazzo,

come settimane. 21:48, a proposito di domenica, noi ci vediamo domani, che è domenica, domani mattina, al Castello Romano Design Outlet per la Joy Run. Vi aspettiamo, ci saremo io, Xenia, Geppo, Emiliano Bonini, e la Scaiola, e le Scaiola ovviamente, ci siamo tutti, dai, ci siamo tutti, passeremo insieme la mattinata. Intanto, musica che continua, Black.

0: le 4 ore di diretta del sabato con Daniele Greco. Grazie a tutti voi per esserci stati. Vi lascio in buone mani con Lorenzo Palma, che è tornato per l'appuntamento del sabato sera con Rhythmic History Extended Version. E dalle 23 ovviamente c'è Special Party Weekend, tutti i suoni mixati da Arturo JK Arturi. Io torno domani dalle 18, ma come ho detto prima, vi aspetto domani mattina a Castel Romano Designer Outlet. Passeremo lì la mattinata per la Joy Run. Befitos, ciao!
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Rhythmic History Extended Version.
5: Buon sabato sera a tutti con Lorenzo Palma. Adesso il viaggio intorno alla dance degli anni 90-2000, e quindi raccontiamo piccoli aneddoti legati a questi due decenni importanti. Salutato Daniele Greco, una bella oretta per ripassare con Michael Gray e quindi gli anni 2000, ma apriamo subito con Barbie Girl, Acqua.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Hey, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Trifuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: È pronta la nuova sequenza, la storia del ritmo, in questo caso con un progetto nato dall'idea di un MC, un ballerino, Ian Colin Campbell, però di un rapper ballerino britannico di musica hip house ed eurodance. La voce era quella di Alexa ed era un progetto tutto italiano. Il secondo singolo

Partire, progetto di Alex Natale, che ritroveremo fra le prossime hit, anche Bob Sinclair di World Hold On, la voce era quella di Steve Edwards, in questo caso la prima canzone di Freddie Mercury senza i Queen, faceva parte del suo album Bad Guy dell'85, la versione invece quella del 1993.

0: su dimensionesuonoroma.it. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Le tante contaminazioni della musica dance degli anni 90, estate, proprio 1990, ricorderete probabilmente quella calda estate anche per un progetto italiano di Double D featuring Danny, due DJ che avevano praticamente il nome, la cui iniziale era D, quindi Double D, mi sembra.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Al Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri. 40 anni di teatro tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere ed anche commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco. Michele La Ginestra in Mi pare ieri. Al Sistina, solo dal 21 al 24 maggio. Biglietti su ilsistina.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ancora buon sabato sera a tutti con Lorenzo Palma fino alle 23. Rhythmic History Extended Version e poi mixati di Arturo, JK e Arturi. Fra poco ritorna Tui Visa. Apriamo la prossima sequenza con un altro progetto degli anni 90 meraviglioso. Sto parlando dei W.

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Sì, che facciamo la serie del ritmo, però poi a un certo punto arrivano i suoni nuovi, quelli di Special Party, anche se ci capita spesso di ritrovare grandi hit, capolavori della musica in versioni assolutamente riviste, ma soprattutto con dei vestiti nuovi e suoni contemporanei. Nel weekend è Arturo J.K. Arturi a occuparsi dei mixati che trovate anche in podcast, quindi la festa è pronta a partire. Non potevamo tralasciare il successo del biopic di Michael Jackson, Michael, che al cinema veramente sta facendo i botti, come si dice, ma anche a livello di classifica, e tra le altre cose Michael Jackson e Madonna sono ritornati all'interno della Hot 100 di Billboard proprio nel 2026, non succedeva dal 2004. Risentiremo You Rock My World, un remix a proposito di artisti che già conosciamo in versioni nuove, Kate Bush, che capolavoro degli anni 80, Running Up the Hill, e sentiremo anche Matteo Milleri, che è il 50% del progetto elettronico dei Tale of Us insieme a Joji e di Beautiful. Leggevo i tanti commenti, ovviamente tutti super positivi su Matteo Milleri. Questa canzone piace soprattutto per le voci, perché sono veramente pazzesche, e qualcuno scrive: è davvero difficile trovare canzoni EDM con buone voci come questa, è un vero e proprio viaggio. Partiamo da Offenbach con Sofiane Pamart e quindi il loro pezzo Cynical.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: Ascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Fino al 17 maggio al centro commerciale Roma Est trovi l'evento 6 delle torri. 3 giorni di visite gratuite, sport, incontri e talk aperti a tutti in collaborazione con il municipio VI di Roma. Un'esperienza da vivere, scoprire e condividere. Info e programma su www.romaest.cc.
2: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato. Mercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: Special Party.
0: Le più ritmate del momento su Dimensione Suono.

insieme i suoni di Special Party il venerdì e il sabato alle 23 e siamo arrivati in fondo almeno per questa settimana, però la cosa bella è che possiamo recuperare quello che abbiamo sentito in podcast sull'app e sul sito. Io sono Lorenzo Palma, vi auguro ancora un buon sabato sera, ci risentiamo domani puntuali alle 5.

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.

0: questa notte fino al mattino, quasi quasi, con me, ma soprattutto con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Arriva Gala con Let a Boy Cry.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

c'è qualcuno che sta tornando da una serata in compagnia di amici, una serata di divertimento, e vuole aggiungere il carico da 90. Nel posto giusto, perché c'è la musica di Dimensione Suono Roma con Noemi, questa è la sua Bianca.

0: Novità. Anche quest'anno pesa l'assenza dell'Italia ai mondiali. Speriamo tra 4 anni di poter rivedere una gioia. Shakira, colonna sonora anche quest'anno. E l'ascoltiamo tra poco. Intanto, Just the Way You Are.
1: Emissione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: È l'una di notte e tutto va bene. Stiamo andando incontro ad una domenica speciale, particolarmente sentita nella capitale per il derby tra Roma e Lazio e anche una partita importante per quanto riguarda il tennis. Shaq, arriva!
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La domenica notte con Dimensione Suono Roma potrebbe creare qualche effetto collaterale. Energia, allegria, voglia di cantare e ballare anche di notte con Harvey Light.

0: Comic History.
1: Le due di notte di questa domenica 17 maggio. Ciao a tutti, baci e abbracci. Io sono Xenia, eccezionalmente qui per tenervi compagnia in una notte buia ma luminosa, grazie alle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ritroviamo Gigi D'Agostino con Bla Bla Bla.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.